0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

il giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Eccoci qua, bentornati bambini. Ciao DJ.
0: Ciao a tutti, ciao Lorenzo.
2: Allora DJ, come te la passi?
0: Me la passo benone, Lorenzo.
2: Ottimo, mi fa davvero piacere.
0: Senti un po', volevo raccontarti una cosa molto particolare che mi è accaduta e che mi è apparsa così strana.
2: Cosa ti è accaduto? Raccontaci.
0: Una magia.
2: Cioè?
0: Praticamente, dunque, allora, è successo che ieri alla radio hanno mandato in onda una canzone che ascoltavo sempre tanti anni fa insieme ad un mio amico carissimo, che ora non c'è più perché si è trasferito in un'altra città e faceva più o meno così. Senti, dunque, allora, caro mio amico, te tornerai.
2: Ho capito.
0: Tu scrivi, scrivi, se no, capito?
2: Ottima intonazione, DJ.
0: Grazie, sono un
2: comunque
0: cantante.
2: Comunque, cosa c'è di tanto strano in questo?
0: Beh, la cosa strana, la cosa magica è stata che la canzone mi ha riportato alla mente il mio amico, tutti i momenti più belli che avevo trascorso con lui, capisci? Una magia! Cioè, è bastato chiudere gli occhi e quella musica mi ha riportato indietro nel tempo.
2: Wow.
0: Che so, quando pattinavamo, quando ci è cascato il gelato addosso e poi lui si è arrabbiato tanto, quando mi ha spiaccicato l'uovo in testa, allora io gli ho detto ma no, non si fa così, quando gli ho dato un cazzottone nell'occhio sinistro, come se lui fosse accanto a me. Insomma, ho scoperto che la musica è una macchina del tempo.
2: E sì, hai ragione.
0: Sì.
2: La musica, DJ, ha il potere di rendere vive le nostre memorie, i nostri ricordi.
0: Già.
2: È la colonna sonora della nostra vita.
0: La colonna sonora?
2: Mm-hmm.
0: Non capisco. Cosa c'entrano ora le colonne, Lorenzo?
2: Allora, hai mai visto un film, DJ?
0: Certamente. Amo i film.
2: Beh, allora lo sai che molte scene del film sono accompagnate da una canzone o da una musica di sottofondo e che tutte insieme, appunto, sono la colonna sonora del film.
0: Ah. Ok, adesso ho capito, ma dove vuoi arrivare?
2: Voglio arrivare e voglio dire che alla fine anche il film della nostra vita ha una colonna sonora e ascoltare una canzone ci fa ricordare le emozioni, le persone.
0: È verissimo!
2: Ciò che pensavamo di aver dimenticato, improvvisamente la musica ce lo ricorda.
0: Ma è fantastico, bisognerebbe imparare le tabelline cantando, così non le dimentichiamo più, giusto Lorenzo?
2: Giusto, 3 per 8.
0: 3 per 8, ovvio, 24.
2: 5 per 5.
0: 25.
2: No, 35, bravo.
0: Come 35? No, era 25.
2: Ah, ok. Ritornando seri, lo sai che le persone anziane, quando perdono la memoria e tutto intorno a loro diventa confuso e fragile, riescono ancora ad emozionarsi e a riconoscere le canzoni che hanno fatto parte della loro vita.
0: Beh, questo è straordinario, eh? E capita anche a te?
2: Cosa, di perdere la memoria?
0: Sì, ma no! Volevo dire, se ti è mai capitato di ascoltare una canzone che in qualche modo ti ha fatto ricordare qualcuno, qualche momento della tua vita, eh?
2: Sì, ce ne sono tantissime.
0: Wow.
2: Ma una in particolare, ogni volta che l'ascolto mi fa tornare in mente i miei nonni, a cui ero molto legato e che da qualche anno non ci sono più. L'avevo scritta per loro e a loro piaceva moltissimo.
0: Beh, l'ascoltiamo, Lorenzo. Ti va o poi ti viene la malinconia?
2: Ma certo che l'ascoltiamo. E se viene la malinconia, la scacciamo via.
0: Va bene.

0: bisogno.
1: Quante crostate
0: se non vi avessi
1: avrà fatto
0: qui,
1: nonna.
0: Io so. Vi inventerei.
1: Quante barzellette vi avrà
0: raccontato
1: nonna. Quelle mani grandi che vi accompagnavano a scuola. I nonni sono davvero importanti. Già, hai proprio ragione, Lorenzo.
0: Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. È per questo che ho scritto loro questa canzone.
1: Lo sai che al parco ci sono sempre tantissimi bambini con i loro nonni? Nonni che giocano a calcio con i loro nipotini. Poi alcuni, avendo il bastone, hanno anche proprio tre gambe, no? Quindi possono anche divertirsi un sacco di più. Nonni che insegnano ad andare in bicicletta. Nonni che fanno il giro tondo, che giocano a nascondino, che fanno la mosca cieca, che ammazzano un sacco di zanzare qui nei parchi. C'era persino un nonno che sapeva fare una magia.
0: Una magia? Che magia, DJ?
1: Faceva apparire e scomparire Gigino e Gigetto.
0: Ah, Gigino e Gigetto che stanno sul tetto.
1: Sì, proprio così. Cioè, lo sai fare anche tu?
0: Ma certo, DJ. Mia nonna mi faceva sempre questo gioco.
1: Dai.
0: Ed io impazzivo a capire come riuscisse a far volare Gigino e poi Gigetto e poi a farli tornare. Poi però un giorno ho scoperto il trucco.
1: Davvero? Io non ci ho capito niente. Me lo dici anche a me?
0: Ok, proviamo. Vediamo se ce la fai questa volta.
1: Sì, vediamo.
0: Senti cosa ho scritto.
1: Sì.
2: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Allora, vediamo. Questo è Gigino, questo è Gigetto.
1: Ok.
0: Vola Gigino, vola Gigetto. Torna Gigino, torna Gigetto. Uffa, lo vedi? Non tornano.
1: No, tornano. Facciamole insieme.
0: Sì.
1: Così.
2: Vola Gigino, vola Gigetto, torna Gigino, torna Gigetto, vola,
0: allora,
2: Gigino,
0: sì, vola Gigino,
2: vola Gigetto,
0: torna Gigetto,
2: torna Gigino,
0: torna Gigino, torna Gigetto,
2: vola Gigino.
0: Non c'è, no, guarda, Gigino, Lorenzo, io non capisco,
2: torna,
0: non
2: Gigino,
0: capisco, ma come
2: torna
0: fai?
2: Gigetto.
1: Ciao bambini, a presto!
0: Ciao, ma io non ho capito niente però. Vabbè,
1: riprova, riprova.
0: Vola Gigino,
2: Gigino,
0: vola Gigetto,
2: vola, Gigetto,
0: vola Natalia San Giorgio alla regia,
2: torna, Gigetto,
0: torna Francesco Napoleoni,
2: Gigino,
0: alla parte tecnica. Dunque,
2: Gigetto,
0: se vola Gigino e Natalia
2: torna,
0: parte
2: Gigetto,
0: regia,
2: torna,
0: non ci ho capito niente.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, e d'estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni, in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Che bello, sono proprio contento, DJ.
2: Anche io, Armando, sono contento che tu sia contento. Ma a cosa ti riferisci?
1: Ho letto sul giornale una notizia che mi ha fatto un sacco piacere.
2: E di che cosa si tratta?
1: Allora, diceva che le coltivazioni dei campi sono sempre più naturali.
2: Beh, cosa c'è di strano? Coltivare i campi è naturale?
1: Sembrerebbe, però non è sempre così. A volte, per far crescere meglio le coltivazioni, vengono usate delle sostanze chimiche, che in realtà a lungo andare sono dannose per le piante.
2: E anche per chi se le mangia.
1: Giusto.
2: È un po' come la plastica nel mare. Finisce nella pancia dei pesci, che poi finiscono in padella, che finiscono nella pancia di chi li mangia, che finisce per mangiare la plastica. Ho finito.
1: Bravo, DJ.
2: Grazie.
1: Purtroppo è proprio così.
2: Sarà meglio cambiare abitudini o questa povera terra finirà male.
1: Giusto.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto terra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto terra.
4: Wow! Mortadel, mio capo supremo, non sarai deluso! Porterò a compimento la missione e la terra sarà distrutta e pronta per essere invasa dalle truppe del pianeta Kot!
1: Accidenti, hai sentito, DJ?
2: Altro che, e dire che stavamo proprio parlando di salvare la Terra dall'inquinamento.
1: Sì, se ho capito bene il messaggio, le temperature si alzeranno a dismisura e i raggi del sole diventeranno fortissimi, bruciando le piante, le coltivazioni.
2: Ci sarà una terribile siccità, arriveranno stormi di cavallette fameliche, non ci sarà più acqua da bere né cibo da mangiare.
1: Vabbè, dai, non esageriamo.
2: No, un po' meno.
1: No, dai, dai. E poi non è detto che quel cattivone riesca a mettere in atto il suo terribile piano.
2: Giusto, Armando. E allora che ne dici di un po' di musica?
1: Ottima idea. Certo che tu cambi umore in un attimo, eh?
2: Beh, noi pupazzi siamo fatti così.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Buongia.
0: Buongia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
0: Buenos dias, amiguitos.
2: Siamo in attesa di capire se tra poco la Terra, il nostro amato pianeta, sarà annientato da un pupazzo extraterrestre.
3: Lo svitato spaziale, detto anche salsiccio.
4: Crud, crud, crud! Mi chiamo Crud!
3: E viene da Cod. Sì,
4: giusto, giusto. E la mia missione è...
5: Inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
4: Vabbè, allora se sapete già tutto, che ci sto a fare io qui, eh?
3: Ah, se non lo sei tu, guarda.
4: Ah sì, certo che lo so, certo che lo so! Tra poco realizzerò qualcosa di terribile per voi terricoli!
2: Metterai in pratica l'ordine che hai ricevuto via radio dal tuo capo supremo.
3: Il grande Pancetto!
4: Ah, pazzo! Si chiama Mortadel, pazzo! Mortadel!
3: Vabbè, pancette, salsicce, mortadelle, sempre affettati sono, no?
4: Zitto tu! O verrai insaccat e soppressat!
3: Armando, secondo me questi alieni vivono in una salumeria, io te l'ho detto,
2: No. Scusa, Crud, posso farti una domanda?
4: No! Assolutamente! Vietato! Proibito!
2: Dai.
4: E va bene, terricolo, procedi.
2: Allora, perché tra i tanti pianeti da invadere che ci sono nello spazio infinito avete scelto proprio la Terra?
4: Beh, a dire il vero, sono stato io a scegliere.
3: Ma grazie, che pensiero gentile.
4: Figurati per così poco. Ma stai zitto a te piuttosto. Viaggiando per le galassie ho scoperto che il vostro pianeta è già molto inquinato.
3: Praticamente sei a metà del lavoro.
4: Esatto! Basta un mio piccolo aiuto e il vostro pianeta sarà perso per sempre. Irrimediabilmente inquinato. E a quel punto, noi del pianeta Kot invaderemo e sarà nostro!
2: Ma scusa, Crud, ma che cosa ve ne fate di un pianeta inquinato?
4: Noi del pianeta Kot mangiamo plastica e rifiuti e beviamo petrolio e liquami e inaliamo...
5: Gas di scarico!
4: Ehi, ma voi due siete proprio terribili, eh? Sapete sempre tutto.
2: Sì, anche che fai le puzzette profumate.
4: Oh! Ah, questo non lo dovevi dire, non è bello.
3: Perché cosa c'è di male? Andiamo, tu fai le puzzette profumate e io i ruttini musicali. Siamo pur sempre pupazzi.
4: Ma che figura ci faccio? Dai, io sono un cattivo. Non si deve sapere che faccio le puzzette profumate, dai.
2: Ma vabbè, non mi sembra così grave, Crud.
4: Hai ragione, terricolo. Non è per niente grave, visto che tra poco sarete estinti. Che faccio una risata, secondo voi? Ci
3: sì,
4: sta
3: meglio,
4: bene?
3: Ci
2: vabbè,
3: sta.
2: Fai la risata. Com'è venuta?
3: Bene.
4: Sì, allora vado, grazie. Sì, scusate.
3: Bella consolazione. Che facciamo, Armando?
2: Possiamo solo aspettare e sperare che tutto vada per il meglio.
3: Ascoltiamo una canzone?
2: Mi sembra un'idea meravigliosa, DJ.

0: Dunque, abbiamo ascoltato tutta la canzone e nel frattempo non è successo nulla.
1: Il pianeta Terra è ancora intatto e non sembra che ci siano avvisaglie di guai in arrivo.
0: Perciò possiamo sperare che l'idea di Crude di inquinare e invadere la Terra sia...
2: miseramente fallita, ignobilmente, risolutamente fallita, fallita come me.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così, non piangere, dai.
1: Crude, andiamo, non è decoroso, su, un cattivone non piange. Magari fa le cuccette profumate, ma non piange.
2: Ah, non ti permettere. Ti ho già detto che la devi smettere con queste storie delle cuccette profumate.
0: Va bene, va bene.

0: guerra. È stato bellissimo. Pensate che mi hanno persino regalato una rosa.
1: Bravo, Crude, ma bravo! Lo vedi che se vuoi puoi fare del bene.
2: Sì, grazie.
0: No! Io non voglio fare del bene. Io voglio essere cattivo. Anzi, io sono cattivo!
2: Va bene, sei cattivo. Oh, ma scusa, come pensi di inquinare la Terra se poi inviti la gente ad aumentare l'affetto per il pianeta?
0: Ma che ne so? Io ho solo obbedito agli ordini del mio capo supremo, Mortadel.
1: Mi sa che ti sei confuso, Pancetta.
0: Oh, Crude, mi chiamo Crude.
2: Sì, però penso che DJ abbia ragione. Possiamo riascoltare il messaggio?
1: Certo, Armando.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
1: Hai capito, pupazzo cosmico? Aumentare l'effetto serra.
0: Certo! Aumentare l'effetto l'effetto serra. Ho capito, sapete, voi
2: sì?
0: Due ho capito.
2: Certo. Hai capito? Sicuro? Lo sai cos'è l'effetto serra, Crude?
0: Certo che lo so.
2: Cos'è?
0: Vedi, sì? L'effetto serra è quando uno sta in una serra, sì? No? Con sì? Tutti i fiori, sì? Prova un certo effetto. Magari si confonde.
1: Qui, quello confuso sei tu, salsiccio.
0: Già. Oh, Crude, ma come te lo devo dire? Mi chiamo Crude.
2: Ti chiami Crude, però DJ ha ragione. L'effetto serra è la causa dell'aumento del riscaldamento della Terra, che tra l'altro crea un sacco di guai.
0: Ma certo, lo sapevo io, sai? Cosa credete, terricoli? In ogni caso, non finisce qui. Tornerò! E distruggerò il vostro pianeta e tutte le serre! Mi sono un po' confuso, scusate.
1: È andato. Anche di testa, intendo.
2: Sì, se n'è andato. Ma tornerà, DJ, tornerà. E chissà se saremo in grado di fermarlo.
0: No! La prossima volta non mi fermerete! Questa è una serra, così.

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: super esilarante, esaltante puntata di
1: Bergete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao armadissimo! Ciao bimbe bimbi!
0: Allora Lallo, che programmi hai per oggi?
1: Ah, sai Armando, stavo pensando di trottare fino alla spiaggia.
0: Bello.
1: Vorrei ascoltare le onde che sfrigolano, sfruzzicano, insomma, quella cosa lì, capito? Voglio sentire il rumore del mare.
0: Fantastico Lallo, fantastico!
1: Poi farò una super nuotata da cavalluccio marino.
0: Ai. Ci risiamo. Caro Lallo, temo che dovrai rimandare la tua gita in spiaggia.
2: Tremate, terricoli, sono tornato.
0: Ce ne siamo accorti. Ciao, Crude.
2: Ciao.
0: Non mi dire, sei qui ancora una volta, vero?
1: Senti, ma cosa ne dice il tuo gran capo Salamel?
2: Oh.
1: Non si arrabbia perché sei sempre in giro?
2: Lallo, si chiama Mortadel. Il suo capo si chiama Mortadel.
3: Non avete capito un fico secco? È stato sua malvagità in persona a mandarmi qui per l'estate. Dice che i terricoli si divertono un mondo in questo periodo e mi ha affidato questa missione.
4: Rovinare le vacanze a tutti.
3: Va bene, lo ammetto. Per ora ho avuto qualche piccolo problema. Ma stavolta non fallirò. Parola di alieno.
1: Sembra che il cattivone faccia sul serio. Che ne dici Armando?
0: Ma dai Lallo, è sempre un farlocco. Comunque farà di tutto per non deludere il suo capo.
1: Ma scusa, di chi parli? Di quel soppressatte?
0: Mortadel, Lallo,
1: sì.
0: Mortadel. Comunque, sai, questa storia del capo di Crude mi fa venire in mente una canzone.
1: Bella, dai, ascoltiamola insieme.
5: Vieni, Bongo!
6: Michele, sii prudente!
7: Andiamo, Wendy, andiamo dalle sirene!

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui su Rai Radio Kids e voi state ascoltando Big Bang! È estate, stiamo cercando di rilassarci.
1: Ecco, ma purtroppo il pupazzo con le rotelle fuori posto ha deciso di mettere in atto uno dei suoi piani.
0: Proprio così. Per fortuna le idee di Crude sono sempre abbastanza farlocche, non credi?
2: Farlocco a chi? Di chi stai parlando, terribile?
1: No. Ecco, tornata Armando, Ufi.
2: Ebbene, questa volta ho in mente qualcosa di totalmente orribile, malvagio, perfido. Le vostre piccole, insignificanti vacanzucole diventeranno un incubo.
1: E cosa vorresti fare esattamente?
2: Avete presente quella bella arietta di mare che vi piace tanto?
1: Ah sì, bello, il venticello fresco, il profumo di salsedine. Ne stavamo parlando poco fa.
3: Vero.
2: Scordateli! Costruirò un enorme specchio ricurvo e lo posizionerò sopra la spiaggia. La mia super lente gigante catturerà tutti i raggi del sole e li catapulterà sulla sabbia. Le vostre adorate località di mare diventeranno delle lande infuocate. Dite addio alle vacanze. Andrete tutti arrosto.
3: Ma dai, Armando. Sì, Lallo.
1: Stavolta si mette male, eh.
0: Questa volta in effetti il piano dell'alieno sembrerebbe un pochino più pericoloso.
1: Dobbiamo fermare l'alieno blu, altrimenti saranno guai.
0: Giusto, ci dobbiamo pensare. Sai cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Intanto ci ascoltiamo una canzone perché ci vuole qualcosa di rinfrescante.
1: Giusto, Armandissimo, qua fa già troppo caldo, eh.
0: Allora, io ho in mente un brano molto ghiacciato. Frozen!
1: Bello!

0: e siamo sempre qui in onda su Rai Radio Kids Big Bang con il mio amico Lallo. Yuhu! Sono Armando e siamo alle prese con
1: ora un pupazzo alieno completamente svitato.
0: È proprio così.
2: Terricoli, eccomi qua. Ho messo a punto il mio specchio gigante cattura raggi solari. Sono pronto. Tra poco mi catapulterò sulla spiaggia.
1: Aiuto, Armando, cosa facciamo?
2: Non lo so. Cerchiamo di prendere tempo, vediamo cosa succede.
1: Sì. Senti, Crude, sai nuotare?
2: Certo, per chi mi hai preso?
1: Un cappellino per ripararti dal sole ce l'hai?
2: Ce l'ho.
1: Le ciabattine infradito, telo da mare, borsa frigo?
2: Ho tutto.
1: E costumino da bagno?
2: Ce l'ho. Anzi no, me lo sono dimenticato.
0: Ma come, Crude? No, non puoi andare in spiaggia senza costumino da bagno. Scusa,
3: Ne avevo una l'ultima volta, l'ho lasciata a Cot.
0: Dai,
1: su, puoi sempre tornare indietro a prenderlo.
2: Va bene, per questa volta me ne vado. Ma come ho fatto a scordarmi il costume? Ah, era con i cuoricini. Sono un alieno fallito. Mortadel non dovrà saperlo. Mai!
0: Ma bravo Lallo! Direi davvero geniale l'idea del costumino.
1: Beh, io ci ho provato, Armandissimo, per fortuna è andata bene.
0: Ah, certo, adesso Crude è tornato in orbita, diretto al suo pianeta Cot. Però ho paura che lo rivedremo presto.
4: Potete scommetterci!
0: Ecco, appunto. Vabbè, noi intanto godiamoci questo momento di pace.

E la puntata di Big Bang finisce qui. Grazie all'amico di Lallo Piero Marcelli. Grazie a Andrea Calabretta che gira il mondo in compagnia del malvagio Crude. Grazie a Lorenzo Cingoli che scrive e riscrive insieme a me queste puntate. E un super ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone che con grande creatività tesse la trama delle nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super saluto. Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno.

0: Ed eccoci qui, sempre in compagnia di Lallo e Armando, sulle frequenze di Rai Radio Kids, Big Bang. Lallo, dove sarà finito Lallo? Lallo!
1: Armando!
0: Dove sei?
1: Sto mettendo a posto la cameretta!
0: Ah, quando bravo!
1: È finito, torno subito!
0: Va bene, guarda bene, cerca dappertutto, in ogni angolo!
1: Sì, sì!
0: Ottimo, ottimo. Beh, questa può essere una bella cosa, perché chissà che magari Lallo non ritrovi proprio la sua stella da sceriffo. Bambini, devo farvi una confessione. Devo dirvi un piccolo segreto. Anch'io sono disordinatissimo. Poi le cose non le trovo più, ce l'ho sommerse da tante altre. Poi ogni tanto dico, adesso metti in ordine, non lo faccio mai. E poi quando lo faccio è un lavoraccio. Mi raccomando, fatelo sempre, ogni giorno mettete in ordine le vostre cose. Beati quelli che sono ordinati. Ma vabbè. Allora, vediamo. Che succede, Lallo?
1: Eccomi.
0: Allora, hai messo tutto a posto? Com'è andata?
1: Sì, sì. Vittoria.
0: Come Vittoria?
1: No,
0: non mi dire, hai ritrovato la tua stella da sceriffo?
1: Sì, armadissimo. Oh. Era finita sotto una montagna di felpette, guanti, sciarpine.
0: Hai visto? Vabbè, sono contento. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Yuhu!
0: Beh, sono anche convinto che d'ora in poi tu metterai sempre ordine nelle tue cose e nella tua cameretta.
1: Armadissimo, promesso. Metterò tutto a posto. Allora, metto la biada di qui, le carote di là, capelli da sceriffo di qua.

0: a proposito, ma scusa, ma tu non devi partecipare alla gara degli sceriffi del West?
1: Hai ragione, Armando. Oh, metti a pelo. Inizia tra poco. Devo partire subitissimo. Far certo. West, arrivo. Ciao.
0: Ciao, Lallo. Ciao, a presto. E voi, mi raccomando, tutti pronti per la prossima puntata di Big Bang. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli che sta galoppando verso il Far West insieme a Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Un ringraziamento triplo e quadruplo alla nostra regista Isabella Carvone, che con il suo tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

Radio Kids, la nostra radio.

0: zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang Day!
0: Ciao Lallo!
1: Ma buongiorno Armandissimo!
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie, tu?
0: Oh, molto bene e spero così anche di tutti i bambini all'ascolto che sono tantissimi!
1: Ma certo, ciao bimbe bimbi!
0: Ascolta Lallo, sei pronto per sentire una storia?
1: Bello, mi piacciono le storie, Armando, soprattutto quando sono avventurose.
0: Questa è molto avventurosa. Ti leggo le prime righe.
1: Dimmi.
0: C'era una volta un cavallino.
1: Ma dai!
0: Ma questo cavallino era un cavallino particolare. Perché non era proprio un cavallino? Cioè, era un cavallino, ma era anche un pupazzo.
1: Davvero?
0: E in più si divertiva tantissimo perché faceva dei programmi alla radio e anche in televisione. E i bambini lo conoscevano e lo amavano moltissimo. E questo cavallino, questo pupazzo, si chiamava Lallo il Cavallo.
1: Ma sono io, Armandissimo!
0: Ma certo che sei tu. E sono le prime righe di un libro che vorrei scrivere dedicato a te.
1: No, ma bello, Armando!
0: Ti piacciono i libri?
1: Beh, mi piacerebbe tanto. Allora devo scrivere anch'io una storia su di te, però non sono bravo a scrivere, eh.
0: Pensaci un pochino.
1: Allora, e c'era magari una volta Armando, Armandissimo, che era simpatico, simpaticissimo, e aveva un nasone grosso, grossissimo.
0: Però sai che cosa mi è venuto in mente?
1: Sì.
0: Che potremmo dedicare questa nostra puntata ai libri che ci piacciono di più.
1: Che bello, sì! Mi piace Armando, bello bello.
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo di nuovo insieme per parlare di libri.
1: Yuhu!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids. State ascoltando Big Bang in compagnia di Lallo
1: e di Armandissimo.
0: E visto che io ho letto le prime righe di un libro che mi piacerebbe scrivere su Lallo, abbiamo deciso di parlare di libri.
1: Di libri librissimi.
0: Allora Lallo, dimmi un po', qual è il libro che ti piace di più? Uno dei libri che ti ha colpito, che ti ha fatto piacere leggere?
1: Armando, uno dei miei preferiti, preferitissimi, è Harry Trotter!
0: Harry Trotter!
1: Lo conosci, Armando?
0: In un'altra versione, però sì. Ma raccontami, dimmi, di che cosa si parla in questo libro?
1: Parla di un cavallino che fa il mago fa tante magie. Anche gli occhiali, porta gli occhiali rotondi. È bellissimo.
0: E dimmi, magari ha anche una specie di piccola saettina in fronte?
1: Ma allora lo conosci anche tu, Harry Trotter?
0: Sì, più o meno sì.
1: È simpatico. A me piacerebbe conoscerlo proprio di persona, perché poi questo Harry Trotter deve fare tante magie, anche perché c'è un cavallo cattivo.
0: E come si chiama?
1: Trottemore.
0: Ho capito. E lui, questo cavallino, magari per imparare a fare tutte queste magie, che cosa fa? Va a scuola
1: perché deve imparare tante cose. È molto bravo in matematica. Io invece in matematica sono un po' come i miei cugini Somari Somarelli,
0: Ho capito. Però allora
1: non so fare le tabelline.
0: Ecco, e in questa scuola ci sono tanti professori che insegnano le varie materie di magia. E quali sono le materie di magia di Harry Trotter?
1: Allora, le materie di magia sono, dunque, le magie con le carte.
0: Le magie con le carte?
1: Sì, con le carte. Poi c'è quello che uno fa sparire una persona e poi riappare. E poi c'è anche quella magia che è bella, bellissima.
0: E qual è?
1: È quella che a un certo punto tu metti un oggetto dentro una scatola, lo chiudi dentro la scatola, poi apri la scatola e l'oggetto non c'è più. Poi richiudi l'oggetto, richiudi la scatola, apri l'oggetto, apri la scatola e sono spariti la scatola e l'oggetto.
0: Ho capito. Ma non è che lo sai fare anche tu?
1: Ma certo, Armando, lo sai che io sono un sono un mago,
0: Sei un mago. E potresti sparire dicendo una formula magica?
1: Ma certo, Armandissimo. Vuoi che
0: provo? Prova.
1: Lo faccio? Abracadabra, abracadà, Lallino non c'è più.
0: Lallo, ma dove sei finito? Lallo! Adesso sono da solo senza Lallo. Speriamo che Lallo conosca la formula magica per ritornare qui con me. Intanto io faccio così, vi faccio ascoltare una bella canzone e poi speriamo che ci sia.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids, di Big Bang, in compagnia di Armando e Lallo. Ma Lallo non c'è perché ha fatto una magia, siccome lui è un grande amante di libri, di letture, sta leggendo Harry Potter, ma non solo legge, ha anche imparato a fare delle magie e così con una formula magica è sparito. E adesso io sono qui da solo, aspettando che lui torni. Chissà, forse con una formula magica potrebbe tornare. Speriamo. Ma mi sembra di sentire qualcosa. Eccolo. Sentite anche voi? Sì, e comincia a vedersi. Eccolo! Ciao Lallino!
1: Armando, è successo un problema, che mi sono dimenticato la formula magica, non riuscivo a tornare.
0: Infatti, eri sparito!
1: Hai visto come sono bravo?
0: Meno male che sei tornato, Lallino, sono proprio contento.
1: Sto imparando, Non sono bravo ancora come Harry Potter, però mi sto dando da fare.
0: Però sei molto, molto bravo.
1: Ma tu sei
0: bravo.
1: Capace a fare le magie?
0: No, io non sono capace a fare le magie, però anche io sono un grande amante di libri. Mm. Mi piace tantissimo leggere.
1: Qual è il tuo libro preferito, Armandissimo?
0: Allora, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che consiglio di leggere, anzi consiglio che i genitori lo leggano ai loro bambini, è La storia infinita.
1: La storia infinita? Mm-hmm. Deve essere lungo.
0: È lungo? Ma non si intitola La storia infinita perché è lungo. Si intitola così perché è una storia che sembrerebbe per l'appunto non finire mai, ma poi ha un finale a sorpresa. Ma soprattutto accade una cosa incredibile.
1: Quale?
0: E cioè il bambino che legge quel libro finisce dentro il libro, cioè diventa lui il protagonista di quella storia.
1: Bello, Armando, tutti i libri dovrebbero essere così.
0: Ma sì, sai, in un certo senso un po' è così, perché quando noi leggiamo un libro ci immedesimiamo nel personaggio, no? E un po' diventiamo noi il protagonista.
1: È vero, è come se cadessimo dentro la storia.
0: Bravo! Ed è proprio quello che succede a quel bambino. E quel bambino incontra dei personaggi fantastici. Pensa, anche il Fortuna Drago.
1: No, lo voglio conoscere,
0: è un drago meraviglioso che fa dei voli straordinari. Il bambino ci si aggrappa. Yuhu!
1: Ma bello! E c'è qualche cavallo, Armando?
0: C'è anche un cavallo bellissimo che si chiama Atreyu.
1: No!
0: Mm-hmm. Mm. E guarda, è un libro che assolutamente dovrai leggere.
1: Vero, Armando?
0: Anzi,
1: magari me lo leggi tu qualche
0: bravo,
1: volta.
0: Bravo, stavo per dirti proprio questo. E anche voi, bambini, bambine che siete a casa all'ascolto, fatevi leggere un libro, una storia, una fiaba dalla vostra mamma, dal vostro papà, zii, nipotini, cuginetti, da chiunque avete accanto. Perché leggere la sera prima di addormentarsi è davvero un momento bellissimo.
1: Sì, si fanno dei sogni bellissimi.
0: E si finisce proprio dentro quella storia, un po' come è capitato al protagonista della storia infinita.
1: Bella, Armando, allora me la devi leggere,
0: Promesso!
1: Yuhu!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo, ciao bimbi!
0: Alla prossima puntata di Big Bang! Ciao ciao! La nostra puntata finisce qui, un super grazie a Piero Marcelli che accudisce il nostro Lallo, alla nostra Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate e alla nostra fantastica regista Isabella Carbone un super grazie. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un
1: certo.
2: E...
1: Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Me legge

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Inventori di storia senza lieto fine, incantatori di parenti con poesie imparate a memoria, imbonitori di frottole per ottenere lo sconto della pena, infilatori di dita in torte a tre piani, questa puntata bellissima di Pigiama Party è tutta per voi!

Ve l'ho mai detto che a pigiama party si fa sul serio? Voglio veder scorrere litri di sudore. Magari poi ci innaffiamo le piante. Beh.

Mi giunge notizia che oggi molti di voi festeggiano il compleanno e allora tanti auguri molti di voi. E per quelli che lo hanno già festeggiato, auguri in ritardo. E per quelli che lo festeggeranno, beh, c'è sempre tempo.

0: Everybody always picking on me.
1: Sarei proprio curioso di ascoltare qualcuna delle vostre poesie imparate a memoria, ma facciamo così. Se proprio volete, 347-411-2726, le aspetto e le sento con gioia. Intanto, scateniamoci!

Vai che questa la prendiamo al volo! Si balla! Pigiama Party!

amici miei, è stato bello ballare insieme anche oggi. Mi sono divertito come un pazzo a mettere dei dischi per voi. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella musica rock and roll di qualche tempo fa. Spero vi sia piaciuto. A presto. Ciao.

0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Grandissimo.
2: Ciao, ciao.
1: Pronto, pronto, pronto, siamo in onda.
2: Sì, siamo in onda, Lallo.
1: Ma in che forma? L'onda della radio.
2: Wow, che domandona, Lallo.
3: Sarà un po' come un'onda del mare, no?
2: Beh, allora, in un certo senso il suono che esce dalla radio è davvero come una specie di onda del mare che si muove nell'aria e se uno la volesse disegnare vedrebbe che va su e giù, su e giù,
4: su e giù, su e giù, su e giù.
1: Ah, basta, mi sta venendo un mal di mare, eh.
2: Va bene.
3: Quest'onda mi fa pensare anche alla danza di un serpente.
2: Ah, e allora mi hai fatto venire in mente la famosa giocastrocca.

0: Dunque, mi è venuta un'idea. Che ne dite se oggi giochiamo con le forme?
1: Sì! A me piace tanto guardare le nuvole nel cielo e indovinare che forma hanno.
2: Sì, anche a me. Quelle che vedo io hanno sempre la forma di un dolce.
0: Di un dolce, Lallo?
2: Sì.
0: E che tipo di dolce?
2: Panna montata. Quando ci sono le nuvole bianche io vedo panna montata dappertutto. E poi palle di gelato, bignè, pasticcini alla crema. Approfitterò.
0: No, non approfitterò. Forse vuoi dire profiterò.
2: Sì, quel
0: buonissimo bignè pieno di panna dolce, fresca, con tutto il cioccolato fuso.
1: Che buoni!
2: Sì, basta parlare di approfitterò, che sofferenza. Ho due acquoline in bocca.
1: Due?
2: E una è troppo poca.
0: Va bene. Allora, torniamo a giocare con le forme. Sì. Secondo voi, qual è la forma che si vede più spesso?
2: Lo so io. I bignè che stanno dentro l'approfitterò.
1: Lalla ha ragione. E la forma tonda, quella di una palla o di una sfera.
2: O di un bignè.
0: Sì, è vero, perché ci sono tantissime forme tonde o sferiche, come per esempio le stelle, i pianeti.
1: Le arance, le mele, i mandarini, le ciliegie.
2: Le palle da tennis, le palle da pallavolo, quelle da pallacanestro, la palla da calcio, il pallone.
0: Sì,
1: sono tutti tifosi di calcio, come Christian.
3: Vorrei diventare un famoso calciatore.
0: Eh già, perché il calcio è uno sport famosissimo. Ah, allora sentiamo la sigla di un cartone dedicato proprio al mondo del calcio.
4: Olli e Benji!

0: Sì, Armando, io però non voglio fare il calciatore.
1: Ah, no?
0: No, no.
1: E cosa vuoi fare, Lallo?
0: Voglio fare il cuoco di approfittero. Così, se mi viene voglia di mangiarli, me li posso fare da solo.
2: Che io bello. Invece ho pensato a un'altra forma che si vede tanto.
1: Ah, sì? E qual è, Lella?
2: All'ombra.
0: Ah, l'ombra. Ma scusa, l'ombra non è una forma.
2: Invece sì, è la forma del nostro corpo che si vede a terra.
0: Ah, è vero, perché a volte è lunga lunga, a volte più corta, a volte più magra, a volte cicciona.
1: Ma lo sai perché, Lallo?
0: Perché?
1: Perché dipende dalla luce. A seconda di come la luce illumina il nostro corpo, la nostra ombra può cambiare. Capito?
2: Sì.
1: Dunque, vi ricordate chi era tanto tanto dispiaciuto perché aveva perso la sua ombra?
3: Peter Pan!

0: Allora, fino adesso abbiamo parlato di tante forme interessanti e diverse. Sì. Dunque abbiamo parlato delle onde, delle nuvole, le sfere, l'ombra. Sì. C'è qualche altra forma che vi ha colpito?
1: Sì, la macchina sportiva. Oppure la televisione, quella è quadrata.
2: Io preferisco le forme dei fiori, degli alberi, degli animali, delle conchiglie.
0: Beh, possiamo dire che tutto il mondo è pieno di forme.
1: Senti Armando, ma dopo tutto quello che abbiamo detto, lo sai come mi sento?
0: Come ti senti, Lallo?
1: In forma!
0: Va bene!

0: E allora, bambini all'ascolto, se anche voi volete essere in forma, non mancate il prossimo appuntamento con la nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, piccoli, grandi, genitori, nonne, nonne, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi cominciamo un nuovo viaggio.
1: Davvero? Dove andiamo?
0: Allora, gireremo da una regione italiana all'altra, in cerca di storie. Vi piace?
1: Sì, che mi piace!
0: E in ogni zona del nostro paese troveremo e racconteremo antiche leggende. Insomma, diventiamo come dei detective delle storie.
1: Wow, mi piace fare il detective.
0: Ok.
1: Bellissimo, Armando. Ma la storia di oggi dove la cerchiamo?
0: Beh, visto che da qualche parte dobbiamo pur cominciare, magari iniziamo da una regione che sta
2: a nord,
1: a est,
2: a ovest,
1: a sud.
0: Ecco, va bene, a sud. È l'ultima che avete detto. Si comincia da sud, dalla regione Sicilia. Siete pronti?
1: Prontissimi.
0: Ascoltiamo una canzone e si parte.

0: la città in festa tu.
1: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
2: E Armandissimo.
1: E allora, come vi abbiamo detto prima, oggi partiamo per un avventuroso viaggio alla scoperta delle storie e delle leggende delle regioni italiane. E in particolare cominciamo dalla Sicilia, con una storia di mare.
2: Wow, siamo al mare!
1: Il protagonista della nostra storia si chiama Nicola, ma il suo diminutivo era Cola. Tra l'altro, tutti quanti nel suo villaggio lo chiamavano Cola Pesce.
3: Armandissimo, ma come mai non lo chiamavano Cola Gallo, Cola Gatto, Cola Scoiattolo?
1: Perché devi sapere, Lallo, che Cola viveva come una creatura del mare. Era bravissimo a nuotare e si tuffava nelle profondità degli abissi. Splash! E nell'acqua era più agile di un delfino e riusciva a resistere per tantissimo tempo.
2: Armando, ma come faceva?
1: Vedi, Lellina, il nostro Cola era davvero un po' magico. Infatti, nessuno può resistere a lungo sotto la superficie del mare senza indossare delle bombole per respirare, no? Ecco, quando Cola Pesce si tuffava, la gente del villaggio restava sugli scogli ad aspettare di vederlo uscire dalle onde. E pensate, passavano ore e ore.
2: No,
3: ma secondo me faceva finta. In realtà si metteva le bambole.
1: No, Lallo, non si metteva le bombole, ti assicuro. Cola Pesce era una specie di ragazzo pesce, appunto. E soprattutto si sentiva felice quando poteva nuotare negli abissi, insieme ai polpi, ai merluzzi, alle acciughe.
2: Mi piacerebbe tanto esplorare gli abissi. Deve essere meraviglioso.
1: Mi piacerebbe molto anche a me, Lellina. E poi a quel tempo non esisteva la radio e nemmeno la televisione. E così a poco si sparge la voce che in Sicilia c'è questo ragazzo straordinario, finché la notizia arriva all'orecchio dell'imperatore, che lo manda a chiamare e gli dice:
4: ho sentito dire che sei bravissimo a nuotare, quasi come un pesce.
2: Sì, maestà. Grazie, maestà.
4: Ti metterò alla prova. Se sei davvero così abile nel nuoto, tuffati e vai a recuperare questa coppa.
1: E detto questo, l'imperatore gettò nell'acqua profonda un prezioso calice dorato.
2: Oh no, povero Cola Pesce, è una prova difficile.
3: Ma si tuffa? Non si tuffa? Si tuffa o non si tuffa?
1: Ma certo che si tuffa, Lallo. Adesso però ascoltiamo una canzone e poi scopriamo insieme cosa succede.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, il programma esplosivo condotto dal fantastico trio Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
1: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando una leggenda molto famosa che viene dalla Sicilia. E il protagonista è Colapesce, che abbiamo scoperto essere un ragazzo che si chiamava Nicola, diminutivo Cola, ma così bravo a nuotare da essere proprio come un pesce, anzi, come un delfino.
2: Ma adesso però si deve tuffare negli abissi profondi.
1: Eh sì, fanno paura gli abissi abissali, eh.
0: È vero, un po' di paura fanno perché laggiù è buio. Però dovete ricordarvi che Cola Pesce si trova benissimo in fondo al mare. Quindi si tuffa, nuota e arriva nel punto in cui è con la coppa luccicare, proprio quella che l'imperatore aveva gettato nell'acqua.
1: Bravo Colapesce, presto riprendi la coppa e torna su.
0: No, non è mica così semplice Lallo, E infatti Colapesce nota che in quel punto ci sono tre gigantesche colonne di pietra, degli enormi pilastri che reggevano tutta l'isola della Sicilia. Però c'è un problema. Una delle tre colonne si stava proprio sgretolando. Come si dice? Era friabile.
1: No, come un biscottino.
0: Giusto, Lallo. Praticamente come un biscotto. A quel punto, per paura che la colonna si rompa del tutto, Colapesce inizia a sorreggerla.
1: Oh, Isa, ma è pesantissima.
0: Sì.
2: Colapesce ce la fa a tenerla su?
0: Beh, usa tutte le sue forze, riesce a sostenere questa colonna che sta crollando, perché non vuole vedere che la sua Sicilia sprofondi negli abissi. Però
1: mi sa che questa storia non finisce tanto bene.
0: Ma sì e no, Lallo. Esistono molte versioni di questa famosa leggenda. Alcune dicono che Cola, il ragazzo pesce, non tornò più in superficie.
2: No.
0: Però aspettate, perché intanto Colapesce era felicissimo in fondo al mare e infatti si dice che sia ancora lì felice.
2: Davvero ancora lì?
0: Sì, perché sostiene l'isola con tutte le sue forze, abita in mezzo ai suoi amici pesci e torna a galla ogni 100 anni per rivedere la sua amata Sicilia.
1: E così vive, pescioso e contento.
0: Giusto Lallo, pescioso e contento. E adesso anche noi diventiamo felici e contenti ascoltando i messaggi dei nostri piccoli amici.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, vivo a Bologna e vi voglio raccontare una bella barzelletta.
0: Dai Giacomo!
3: Questa barzelletta si chiama Vele. Il capitano dice al marinaio: marinaio, spiega le vele! E il marinaio risponde: dunque, le vele sono dei pezzi di tela triangolare e servono per... Ciao!
0: ma Giacomo, ma è splendida questa barzelletta! E poi hai una voce bellissima, dolcissima. Grazie per averci mandato il messaggio.
1: Ma io non l'ho capita, però. Poi l'hai spiegata anche a me,
2: Certo,
0: allora,
2: spieghiamo le vele.
0: Lallo, te lo spiego subito.
1: Sì.
0: Quando si va in mare, con la barca a vela, si dice spiegate le vele, che vuol dire stendete le vele al vento, proprio perché così, raccogliendo il vento, gonfiandosi, possono trasportare la barca.
1: Eh già.
0: Hai capito?
1: E certo, non era spiegare che dovevano far capire, certo.
0: Bravo. E allora, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri pensierini, le vostre barzellette, colmi, qualunque cosa vi piaccia. E noi lo faremo ascoltare qui, alla nostra radio, Radio Kids, e lo diffonderemo in tutto il mondo. Ci ritroviamo presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

questa mano.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: Il sale nel cibo. C'era una volta un re che aveva tre figlie. Un giorno le chiamò per sapere quali di loro lo amavano veramente. Chiese alla maggiore:
3: mi vuoi bene?
2: Ti voglio bene come amo il miele, rispose la ragazza. Il re si rallegrò e le diede in premio un dono di valore. Interrogò la seconda figlia, la quale rispose: certo, mi sei più caro dell'oro e delle pietre preziose. Allora interrogò la terza, la più piccola delle sue figlie:
3: e tu? Mi vuoi bene?
2: La ragazza rispose: sì, o padre, tu sei per me più prezioso del sale nel cibo.
4: Suo padre montò su tutte le furie, ordinò che fosse cacciata dal palazzo e che le guardie la conducessero nel deserto e la lasciassero legata in preda ai lupi. Le guardie la presero e la portarono via, la legarono e l'abbandonarono nel deserto, poi tornarono al palazzo. La piccola rimase in quel posto desolato senza potersi muovere, mentre la disperazione, la fame, la sete e la paura stavano per avere il sopravvento su di lei. Fortunatamente, alcuni pastori passarono di lì. Quando la videro, uno di loro si affrettò a slegarla e le disse:
5: «Ti considererò mia sorella. Anche mia madre ti amerà. Ha sempre desiderato una figlia, ma non ha avuto altri che me».
2: La bambina accettò e andò nella sua capanna vivendo con lui e con sua madre. Passò il tempo, la piccola crebbe e si fece una ragazza incantevole. Un giorno passò per il villaggio un principe, sulla via del ritorno, dopo una partita di caccia, lontano dal suo paese. Piantò la tenda vicino alla capanna del pastore e rimase in quel posto per qualche tempo assieme ai suoi compagni e alle guardie. Ogni giorno dava alla povera famiglia una somma di denaro affinché preparassero il cibo e procurassero l'acqua per lui e per il suo seguito. La ragazza aiutava la madre a macinare, impastare e cuocere il pane. Un giorno le cadde l'anello dal dito senza che se ne accorgesse, si mescolò all'impasto e finì in una pagnotta. Questa pagnotta capitò proprio in mano al principe. La spezzò e rimase sbigottito. C'era un anello!
6: Può essere solo l'anello di una principessa, figlia di re?
2: Pensò il principe. Ma com'era finito in quel povero villaggio? Allora mandò a chiamare la ragazza per sapere la verità. La ragazza rimase sorpresa per quella domanda e si risolse a confessargli quanto le era accaduto. Così gli raccontò la sua storia dall'inizio alla fine. Il principe rimase colpito dalla sua straordinaria bellezza, malgrado indossasse abiti consunti. Le chiese di sposarlo e di andare a vivere con lui al suo paese. La ragazza gli rispose:
6: «Sono debitrice della vita a mio fratello pastore e a sua madre. Non posso prendere alcuna decisione senza consultarmi con loro e avere la loro approvazione. Non posso lasciarli».
2: Il principe esclamò: «Sono pronto a prendere anche loro con te se accettano queste nozze. Andiamo a trovarli». La ragazza tornò con il principe e alcune guardie alla capanna e riferì a sua madre la proposta ricevuta. Anche il principe si mise a conversare con la donna e con suo figlio. Essi accettarono che egli sposasse la ragazza e che tutti si trasferissero nella sua città, dopo aver ricevuto la promessa che avrebbe costruito per loro due un piccolo palazzo. Così la giovane sposò il principe e andò a vivere nel suo paese tra gli agi e l'abbondanza. Sua madre e suo fratello l'aiutavano nei momenti di difficoltà e di smarrimento. Trascorsero i mesi e gli anni. La ragazza mise al mondo due figli, mentre l'amore e la passione del principe verso di lei crescevano sempre di più. Un giorno si fermò alla porta del palazzo un gruppo di persone precedute da un vecchio molto avanti negli anni. Tutti mostravano segni evidenti di spossatezza e di indigenza. Chiesero di incontrare il principe. Egli uscì verso di loro e chiese di quale sventura erano stati vittima. Il vecchio rispose:
5: «Io sono un re e queste sono le mie guardie e i miei servitori. Siamo usciti per una partita di caccia e abbiamo dovuto affrontare una terribile tempesta. Ci siamo persi nei deserti e nei wadi, vagando senza meta per giorni e giorni. Le nostre cavalcature sono morte di stanchezza, di fame, di sete, come pure sono morti servitori e guardie. Abbiamo trascorso più di un mese attraversando vallate e distese desertiche, finché abbiamo visto la vostra città e il vostro palazzo e siamo venuti a chiedere aiuto e soccorso».
2: Mentre il vecchio stava parlando con il principe, sua moglie guardava da una piccola finestra e riconobbe in lui suo padre, malgrado le sue cattive condizioni. Si rallegrò e si augurò che suo marito offrisse ospitalità a lui e al suo seguito, dando loro l'aiuto necessario. Dopo aver ascoltato il racconto del vecchio, il principe provò compassione per il suo stato e gli chiese di entrare nel palazzo con le persone che lo accompagnavano. Riservò loro delle stanze in cui potessero riposare e chiese a sua moglie di preparare cibo e bevande per rifocillarli per tutto il tempo che sarebbero stati suoi ospiti. La ragazza si mise a preparare una pietanza particolare per suo padre, senza metterci del sale, ordinando ai servitori che si occupassero di tutto il cibo necessario per le guardie. Poi chiese il permesso a suo marito di poter portare di persona il pranzo al vecchio re. Così gli offrì il cibo ogni giorno con le sue mani, mettendosi poi al suo fianco perché aveva finito di mangiare. Il terzo giorno il re trovò il coraggio di chiedere del sale da aggiungere al cibo, lamentandosi con lei di aver mangiato fino a quel momento con scarso piacere perché mancava il sale. Egli infatti era ghiotto di cibi salati. La ragazza sorrise e disse al vecchio:
6: «Ti piace molto il sale, oh nonno?»
2: Egli rispose sorridendo:
5: «C'è forse gente che detesta il sale e mangia il cibo senza?»
2: La ragazza gli chiese:
6: «Sei proprio certo di ciò che dici, che ami il sale così tanto?»
2: Il vecchio affermò:
5: «Certamente!»
2: Allora la giovane gli disse:
6: «Ti ricordi di tua figlia che hai cacciato perché amava te come tu ami il sale?»
2: Il vecchio rimase confuso. Cominciò a meditare, aguzzando la vista per vedere meglio la moglie del principe che lo ospitava. Non poté continuare il discorso. La ragazza gli chiese:
6: «Perché mi guardi in questo modo? Mi hai riconosciuto?»
2: Il vecchio esclamò:
5: «Oh sì, sì, ti ho riconosciuto!»
2: Si alzò e la prese per mano, l'abbracciò a lungo mentre le lacrime bagnavano il suo volto.
5: «Perdonami, oh mia cara figlia, ho agito molto ingiustamente nei tuoi confronti!»
2: La ragazza gli disse:
6: «Lode a Dio che ci ha riuniti e ti ha salvato dalle fiere e dalla morte nei deserti e nei wadi. Io sono la tua figlia più piccola, che ti ha amato e continuerà ad amarti per sempre con tutto il cuore».
2: Il re e sua figlia poi si sedettero a conversare del loro paese e della loro gente. Giunse il principe mentre essi stavano parlando con familiarità e rimase molto stupito. Sedette con loro per sapere come stavano le cose. Allora sua moglie gli raccontò la sua storia dal principio alla fine. Il principe e il vecchio re si abbracciarono quando seppero che erano imparentati tra di loro da queste nozze e lodarono Dio per l'incontro che aveva permesso loro di fare reciproca conoscenza. Il principe chiese al re di rimanere con lui nel suo palazzo a fianco di sua figlia affinché potessero darsi aiuto a vicenda. Ma il vecchio re accettò di fermarsi solo per una settimana. Trascorso questo periodo, il principe gli fornì una quantità di cibo e di bevande sufficienti a tutta la comitiva per il viaggio di ritorno. Poi ordinò a 3 sue guide esperte di indicargli la via e di condurlo al suo paese. La ragazza salutò suo padre, chiedendogli di tornare a trovarla in seguito assieme alle sue sorelle per poterle rivedere dopo averlo molto desiderato e dopo una così lunga separazione. Suo padre le promise che avrebbe presto esaudito la sua richiesta alla prima occasione che si fosse presentata. Il re tornò al suo paese e sua figlia rimase con il suo sposo.
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, ben trovati, ben ritrovati. Un super affettuoso saluto radiofonico dal vostro Armando Traverso ed eccoci tutti pronti per questa nuova puntata di
1: Big Baggete.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao bellissimo.
0: Allora, come state? Vi sentite bene?
1: Sì.
0: Ah, questa è una bella notizia. Però sono sicuro che dopo aver sentito questo messaggio vi sentirete ancora meglio. Ascoltare per credere.
3: Ciao Radio Kids, sono Dina.
0: Ciao
3: allora,
0: Dina.
3: Allora, vi volevo dire che mi piacciono molto le nuove puntate di Rare Tu.
0: Che bello.
3: Perché mi piacciono molto le faccende magiche.
0: Okay.
3: Vi volevo dire che vi trovo in ottima forma, sia sì. Lallo che Lella e anche tu Armando.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Dina. Ma che carina Dina, che carina. Siamo contentissimi poi che ti piacciano le nostre puntate dedicate a Re Artù e ai Cavalieri della Tavola Rotonda.
1: E anche che si trova in forma, che bellezza.
2: Ma bello bello, grazie Dina.
0: Eh sì, siamo davvero contentissimi. E allora, visto che ti piacciono le faccende magiche Dina, oggi racconteremo una storia che ha molto a che fare con la magia. Si intitola La magica medicina.
4: Oh.
0: E l'ha scritta Roald Dahl, un notissimo scrittore inglese.
1: Lo stesso della fabbrica di cioccolato.
0: Giusto, Lellina.
2: No, la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.
5: Cascate di cioccolato, fiumi croccanti. Deve essere un posto meraviglioso.
0: Sì. Quella deve essere la tua storia preferita,
2: Veramente.
0: Bene, dovete sapere invece che il protagonista della magica medicina si chiama George.
1: Ed è un mago.
0: Non esattamente, Lellina. Almeno all'inizio non sa ancora di esserlo, ma scopriremo tutto dopo questa canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Del fantastico Lallo.
2: E di Armandissimo!
0: E oggi vi stiamo raccontando uno dei romanzi dello scrittore Roald Dahl. Quello, giustamente, come ricordava Lellina, della fabbrica di cioccolato, con Willy Wonka, ma anche quello del GGG. Insomma, la magica medicina, questo romanzo di cui vi parliamo, ha un protagonista piuttosto piccolo che si chiama George.
1: Ma questo George, Armandissimo, su chi prova i suoi incantesimi?
0: Li prova su sua nonna.
1: Sulla nonna?
0: Sì. E dovete sapere che George vive con i suoi genitori e con l'anzianissima nonna. E ogni giorno, quando i genitori escono, George rimane da solo con la nonna, che in realtà è parecchio cattivella e petulante. Per esempio, ama fare dei racconti terribili.
1: Ad esempio
0: racconta quanto siano buoni da mangiare gli scarafaggi.
1: No, beta Pino, che brutto.
3: No, poveri scarafaggi.
0: Diciamo che la nonna non è proprio un'amabile vecchietta. Non fa mai un sorriso a George e gli dà solo degli ordini, tipo
4: vammi subito a prendere il tè, aggiungi più zucchero e vai a riordinare la cucina immediatamente.
3: È proprio tremendina.
0: Direi proprio di sì. Ma il fatto è che tutti i giorni George le deve portare una medicina.
1: Ecco la medicina!
0: E quindi che fa George? Prende una decisione. Invece di portare alla nonna la solita medicina, un giorno ne prepara una tutta nuova.
3: Oh, per tutte le pecorelle smarrite. E cosa ci mette?
0: Ci versa tutto quello che riesce a trovare in giro per casa, tipo shampoo, sapone da barba, lozione antiforfora, lacca per i capelli, deodorante, detersivo per la lavatrice, peperoncini piccanti, salsa di rafano e persino il mangime per i canarini e poi ancora olio per il motore dell'auto e molti, molti altri ingredienti.
1: Bello! Ma poi cosa succede, Armando?
0: Beh, succede che George porta la sua mistura in cucina e la mette sul fuoco. Ne esce un fumo denso e una puzza nauseabonda. E quando arriva l'ora, George versa il liquido puzzolente nella boccetta della medicina e la porta alla nonna.
3: Oh, sono proprio curiosa di sapere cosa succede adesso.
0: Anche io, ma lo scopriamo insieme subito dopo la prossima canzone, molto adatta a quello che stiamo raccontando.

anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carcarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

dente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: yeah!
1: E siamo sempre noi, quelli di Rai Radio Kids. Siete su Big Bang in compagnia di Lella.
0: Eccomi qui.
1: Lallo.
2: E Armando.
1: E lo ricordo, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, stiamo raccontando la storia del piccolo George e della sua magica medicina.
2: Che in realtà era un minestrone di cose puzzolenti.
1: Sì, Lallo. Perché in effetti George prepara un miscuglio orribile. E poi, allora stabilita, lo porta alla nonna e...
0: Oh, Armando, non ci tenere sulle spine.
1: Beh, come beve la medicina, la nonna schizza in aria e rimane sospesa sul soffitto. Poi ricade sulla poltrona, si gonfia come un pallone. Piano piano diventa altissima, si allunga a dismisura.
0: E dove va a finire?
1: Pensa, Lellina, spunta con la testa fuori dal tetto.
2: Ma la medicina di George è davvero portentolosa.
1: Sì. E quando il papà torna a casa, decide di dare la medicina di George agli animali della sua fattoria. E in pratica li fa diventare dei giganti.
0: No, a me non piacerebbe per niente diventare una pecorella gigante.
1: E il fatto è, vedi Lellina, che la mistura di George non è sufficiente per tutti gli animali, quindi ne devono preparare un'altra.
2: Ho capito, scommetto che George non si ricorda gli ingredienti.
1: Bravissimo, Lallo, proprio così. Quindi cominciano a preparare tante medicine e ogni volta ottengono degli effetti diversi.
0: Oh, che pasticcio! E come va a finire questa storia?
2: Che annonnaccia cattiva?
1: Allora, farei così in questo caso. Non ve lo direi io. Vi inviterei a leggere il libro, perché è un romanzo davvero molto, molto divertente dalla prima all'ultima pagina. Però faccio un'altra cosa. Visto che la nostra puntata sta ormai finendo, vi invito tutti quanti a mandarci i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
1: E mi raccomando, leggete leggete fiabe, romanzi, racconti che vi portino lontano e vi facciano volare con la fantasia. E noi qui con Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids vi racconteremo tante altre storie avvincenti e vi aspetteremo pronti per un nuovo appuntamento del nostro
3: Big Bang.
1: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova strabiliante, esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini che ci ascoltano.
0: Come state?
1: Ma bene Armando.
2: Beh, io sono un po' preoccupata.
0: Ma dai Lellina, perché? Che cosa succede?
2: Ecco, alla fattoria vogliono tagliare un albero, grande e faggio. Dicono che devono costruire una nuova casetta e l'albero dà fastidio. Sono così triste.
0: Sì,
1: ma Ofi, non si tagliano gli alberi, non è giusto.
0: Ha ragione Lallo, e capisco che tu sia triste Lellina, è una gran brutta faccenda. E poi tagliare un albero è sempre un peccato, lo dice anche questa bellissima canzone.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E stiamo parlando di alberi, creature viventi importantissime per tutto il nostro pianeta. E sapete dove vivono gli alberi più grandi di tutti?
1: Io lo so, Armandissimo, stanno nel lontano West. Sono le sequizie, le sequenze.
0: Sì, sono le sequoie.
1: Ecco.
0: Ed è vero, Lallo, le sequoie, anzi, le sequoia, perché questo è il nome corretto, crescono negli Stati Uniti e possono diventare alte anche 100 metri, più o meno come una casa di 35 piani. E poi possono vivere tantissimi anni. Anzi, mi viene in mente un quiz adatto alla puntata di oggi. Ovviamente si parla di alberi. Che ne dite, vi va?
2: Sì!
0: Ok, ecco la domanda. Quanti anni ha la sequoia più grande del mondo, conosciuta anche con il nome di Generale Sherman?
1: Tutti sulla tetti, arrivo Generale Sherman!
0: Allora vi do tre possibilità. Questo gigantesco vecchio albero della foresta ha 3200 anni, 2150 anni o 1400 anni? Lo scopriremo alla fine della puntata. Ma intanto ascoltiamo uno dei messaggi che ci avete mandato al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Vi chiamo dalla Francia, ho 5 anni e mezzo. Vorrebbe recitarvi una canzone che ho preso a scuola in Francia. Mi chiamo Alessandro. Punto. Je crois.

0: E questo era Alessandro che ci ha mandato un messaggio da Parigi. Ma grazie Alessandro, fantastico!
1: Che bella questa canzone!
0: E poi parla proprio di un albero che perde tutte le foglie in autunno. Grazie Alessandro che ci ascolti dalla Francia e grazie soprattutto perché ami gli alberi. Ma lo sapete perché gli alberi sono così importanti per la nostra vita?
2: Io lo so, perché sanno fare le foto, cioè la fotosenape, ecco. No, la fotosapida.
0: La fotosintesi, cioè in pratica con l'aiuto del sole riescono a trasformare l'anidride carbonica che è presente nell'aria in ossigeno, cioè in qualche cosa buono da respirare per noi.
2: Grazie alberi, siete molto gentili.
0: Certo, però insomma noi con le nostre città sempre piene di cemento stiamo restringendo sempre di più le aree verdi, i parchi che sono sempre più piccoli. E peccato che gli alberi non sappiano parlare, perché se potessero ci direbbero: ehi umani, lasciateci un po' di spazio anche per il vostro interesse.
1: Ma io per esempio con grande faggio ci parlo sempre.
2: Davvero? Cosa ti dice?
1: Beh, per esempio che è contento quando i cuccioli si arrampicano sui suoi rami, oppure quando noi pecorelle ci riposiamo sotto la sua ombra. Però adesso vogliono tagliarlo, no?
0: Uffa.
2: No, Armandissimo, no. Dobbiamo aiutare grande faggio.
0: Hai ragione, Lallo, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Allora facciamo così, intanto ricordiamo il quiz di oggi dedicato proprio agli alberi. E cioè vi avevo chiesto quanti anni ha il generale Sherman, la sequoia più grande del mondo. 3200? 2150? 1400? E adesso ci ascoltiamo la canzone di Pocahontas, una ragazza che come Lellina parlava spesso con gli alberi, e poi cercheremo la soluzione per salvare grande faggio.
3: Tu pensi che io sia una selvaggia?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E abbiamo un gran bel problema da risolvere. Eh sì, perché alla fattoria stanno per tagliare un albero. Ma che albero? Il grande faggio, l'amico di Lella.
1: Armandissimo, ho un'idea, io so cosa fare.
0: Dai Lallo, raccontaci, siamo curiosissimi.
1: Che Lella chiama quelli della fattoria e dice che l'albero è magico, perché è un albero parlante e allora non si può tagliare. Cosa ne dite del mio piano?
2: Ma... se non mi credono...
1: Ma sì che ti crederanno, Lella. Io continuerò a fare la voce da vecchio albero,
0: Ma sai, Lallo, che è davvero una buona idea. Secondo me, Lella, vale la pena di provare.
1: Grazie, Armando. E come ricompensa, mi basta una delle tue famose torte di carote, Mi accontento di poco.
2: Appare fatto, Lallo.
0: E allora, visto che abbiamo trovato la soluzione al nostro problema, troviamo anche la soluzione al quiz di oggi. Vi avevo chiesto... quanto è vecchio il generale Sherman, l'albero di sequoia più grande del mondo? 2150 anni? 1400 anni? 3200 anni? La risposta giusta è 2150 anni. Mica male quel ragazzo. Però adesso siamo arrivati al termine di questa puntata e voi continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero che è
1: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci le vostre
1: filastroccole, storie buffe, barzellette barzellettose.
2: E se avete bisogno di consigli vi risponderò alla mia rubrichella. Ciao ciao.
1: Ciao, vi aspettiamo a Big Bang.
0: La nostra puntata finisce qui grazie alla tenerissima Lella che trotta nei boschi e nei prati insieme a Barbara Cinquatti. Grazie all'amico di Lallo, Piero Marcelli. Un ringraziamento alla piccola scrivana Lorenza Cingoli che inventa le puntate insieme a me. Un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, grande tessitrice di tutte le nostre puntate. Da me, Armando.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti

Vincerà, io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

0: vedevo l'ora di cominciare la puntata di oggi di Happy Songs.
1: Come sempre allora.
0: Oggi ancora di più.
1: E come mai?
0: Perché oggi andiamo in un posto bellissimo.
1: Dove?
0: Prova a indovinare, ti do un indizio. In questo posto si incontrano tanti amici.
1: Parco giochi?
0: Vero, ma non andremo al parco giochi. Altro indizio?
1: Sì, dai.
0: È un posto dove si imparano tantissime cose.
1: Ho capito, un museo.
0: Vero, ma non andremo neanche al museo.
1: Uffa!
0: Ultimo indizio, in questo posto si fanno tantissime cose.
1: Anche giocare?
0: Sì, certo.
1: Anche disegnare?
0: Sì, certo.
1: Anche mangiare?
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Ma cosa ci posso fare se sono così goloso?
0: Va bene, ho capito. Se ti dicessi che in questo posto ci sono le classi, nelle classi ci sono i banchi, una cattedra, una lavagna...
1: Scuola? Andiamo a scuola?
0: Sì, andiamo a scuola!
1: A scuola?
0: Sì.
1: Ma questa è Happy Songs, è il momento di cantare insieme canzoni felici, non di studiare.
0: E chi lo dice che non si può cantare e imparare?
1: Ah sì?
0: Forza, prepara lo zaino, libri, quaderni, penne, colori.
1: E la musica?
0: E la musica, quella non manca mai.
1: E l'intervallo?
0: Veramente è la campanella della prima lezione.
1: E quanto manca l'intervallo?
0: Scommetto che tra poco non vorrei più che arrivi il momento dell'intervallo.
1: Beh, se lo dici tu.
0: Ne sono sicura, perché adesso si canta.
1: Sì, però Laura, vorrei tanto cantare anch'io, ma siamo a scuola.
0: Appunto, il posto in cui si imparano tante cose, come per esempio l'inglese. E qual è il modo migliore per imparare?
1: Imparare divertendosi.
0: E come ci divertiamo noi?
1: Beh, cantando una canzone.
0: Bravo Lorenzo, hai risposto correttamente a tutte le domande. Voto 10.
1: E vai.
0: Ma c'è ancora un'altra domanda che voglio farti.
1: Ecco, lo sapevo, un trabocchetto.
0: Qual è l'happy song perfetta per imparare l'inglese e più precisamente l'alfabeto inglese?
1: La so, è sì. ABC song.
0: Giusto, bravo Lorenzo. Voto, vediamo
1: ecco,
0: un po', vediamo
1: dimmi
0: un po'. 10 più.
1: Olè. Però adesso cantiamo, vero?
0: Certo. Ready, steady, go!

0: È proprio vero, imparare cantando è super divertente.
1: Te l'avevo detto io.
0: Dai, ancora, dai.
1: Dunque, vediamo, che cosa vorresti imparare cantando?
0: Allora, vediamo un po', mi piacerebbe imparare i numeri in inglese.
1: Benissimo, una happy song anche per imparare a contare in inglese. Ma prima, domandine.
0: Dimmi un po'.
1: Vediamo, Lorenzo, mi dica, quante dita ci sono in una mano? How many fingers on one hand?
0: 5. 5.
1: Giusto, that's correct. E quante dita ci sono in due mani? How many fingers on two hands?
0: 10. 10.
1: Bravo, good.
0: Allora adesso cantiamo?
1: Non ancora.
0: Uffa.
1: Ancora una domandina. Quante dita dei piedi ci sono in un piede? How many toes on one foot?
0: 5. 5.
1: Bravo. E in due piedi, on two feet?
0: Beh, 10. 10.
1: Ma sei bravissimo! Adesso sì che possiamo contare in inglese. Let's count together.
0: Ma anche let's sing together.
2: Ready, steady, go!

0: con questo happy song, contare non è mai stato più divertente.
1: Dai, ancora, ancora, ancora.
0: È l'intervallo.
1: Ma io voglio continuare a cantare ed imparare.
0: Ma scusa Lorenzo, non eri tu quello che desiderava tanto il momento dell'intervallo?
1: Sì, ma ecco, mi sto divertendo così tanto con questa happy songs.
0: Ma sì, non preoccuparti, ne canteremo ancora tante, anzi tantissime insieme. Però adesso intervallo, si gioca. Dai, corriamo in cortile, i bambini sono già tutti lì.
1: Correre? Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua, è chiaro.
1: Ti pareva.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di
1: Happy Songs. Ciao a tutti, Laura aspettami.
0: Sei lento, veloce, su.

0: Happy songs.
1: Happy songs.
2: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: E benvenuti a una nuova puntata stellare di
1: Big Bang.
0: Giusto, il Big Bang, la grande esplosione di miliardi di anni fa che ha dato origine a tutto.
1: Anche al nostro mondo.
0: Certo.
1: Ma anche ai gelati.
0: Sì, i gelati fanno parte del mondo.
1: Anche a tutti gli animali.
0: Certamente.
1: Ma anche a tutti i pupazzi.
0: I pupazzi, quelli forse no.
1: Come no?
0: Ma dai, stavo scherzando, ma certo, i pupazzi fanno parte del mondo.
1: E anche la musica, Armando?
0: Ma sicuramente, sì, anche la musica. E vuoi sceglierla tu?
1: Già fatto, eccola qui. Un elefante si dondolava.

0: abbastanza pazzi, quattro elefanti che si dondolano sul filo di una ragnatela.
1: Veramente, ma è più pazzo il ragno che li sopporta però, eh.
2: Beh, hanno accettato una grande sfida, quella di vincere la forza di gravità.
0: Che cos'è la gravità?
2: Beh, sai, allora è quella forza che ci attira verso la terra e praticamente ci tiene attaccati. Insomma, quando cadono le cose verso terra, quella si chiama forza di gravità. E nello spazio non c'è, eh?
1: Ma è vero, infatti gli astronauti che stanno nello spazio sembra che galleggino.
2: Hai ragione, Lallo, è proprio così. Tra l'altro, avete notato che qui a Radio Kids ne abbiamo parlato tantissimo di spazio?
0: Sì.
2: Proprio con gli astronauti italiani più famosi, Nespoli e Parmitano.
0: Ah, deve essere bellissimo viaggiare nello spazio e poter vedere la nostra bella Terra da lassù.
2: Ti piacerebbe, Lella?
0: Sì, tanto, tanto, tanto.
1: Mm. A me no, io non voglio prendere l'aereo, figuriamoci se parto con la navicella spaziale.
2: Beh, e devo dire che l'idea di stare lontani da casa in un luogo sconfinato e pieno di misteri come lo spazio fa un po' paura, però deve essere anche molto affascinante, eh?
0: Eh sì, chissà se c'è vita su qualche altro pianeta, magari simile al nostro.
1: Io preferirei esplorare un pianeta molto diverse dal nostro.
2: Vabbè, per esempio, sembra che tra poco, chissà, arriveremo anche su Marte.
1: Marte? Ma Armando, cosa si fa su Marte? Non c'è niente.
2: Vabbè, e perché tu che cosa pensi di fare su un pianeta, Lallo?
1: Beh, mangiare. Pensa che bello, un pianeta tutto commensibile.
2: No, si dice commestibile, Lallo, commestibile.
1: Ecco, proprio quello, giusto? Ci sono le piantine di marzapane, i fiori di zucchero filato, poi montagne di panna montata, fiumi di cioccolato.
0: Sembra la casetta della strega di Hansel e Gretel.
2: Che bello, però mi sa che su un pianeta così avresti mal di pancia tutto il tempo, Lallo.
1: E chi lo sa? Se non lo provo non lo so.
2: No, io non rischierei, sai, visto come sei goloso. E invece tu, Lella, che pianeta vorresti esplorare?
0: Posso pensarci un attimo?
2: Tutto il tempo che vuoi. Intanto io ti do un piccolo suggerimento con la prossima canzone.

0: Sentito? Anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno scoperto un pianeta speciale, il pianeta Grabov.
1: Sì, il pianeta Grabov.
0: Va bene, va bene. Allora, Della, hai pensato quale pianeta ti piacerebbe esplorare?
2: Oh, sì, mi piacerebbe arrivare sul pianeta verde.
1: Bello, come hai fatto?
2: Ve lo spiego. Sul pianeta verde è tutto verde. I boschi, le foreste, i prati sono verdi. E questo si sa, ma anche il mare, i laghi e i fiumi sono completamente verdi.
1: Ma scusa, Lella, ma se è tutto così verde, rischi di confonderti. Va a finire che nuoti nei prati e passeggi sui fiumi.
2: No, perché sono tutte tonalità diverse di verde. L'acqua è verde acqua, i prati sono verde prato, i boschi sono verde bosco.
1: Le città sono verde città.
2: No, le città non esistono sul mio pianeta.
0: Ah, davvero? Cioè, stai immaginando un mondo senza città, Lella?
2: Sì, e senza industrie che inquinano e costruiscono oggetti che fanno male all'ambiente. Un posto verde, molto verde, verdissimissimissimissimo.
1: Però secondo me ci si annoia a stare tutto il tempo in un posto con un colore solo.
2: E allora io ci vado da sola.
0: Ah, vedi, Lella proprio come il Piccolo Principe.
2: Ah, sì, che bello quel libro dove c'è quel bambino che va a scoprire tanti pianeti da solo e capisce il valore dell'amicizia grazie agli strani incontri che fa.
0: Devo dire che Il Piccolo Principe è proprio un bel libro, anzi consiglio ai bambini all'ascolto di farselo leggere magari la sera da mamma e papà. Tra l'altro è un bel libro anche per gli adulti.
1: Eh sì, e noi ce l'abbiamo.
2: In che senso?
0: Abbiamo il libro?
1: Ma no, la canzone!

0: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Lallo che vorrebbe andare su un pianeta dove si mangia a sazietà, soprattutto dolci. Poi abbiamo Lella che vorrebbe andare in un pianeta tutto verde, senza città e senza industrie.
1: Esatto.
0: E a questo punto non mi resta che dirvi su quale pianeta vorrei andare io.
1: Sì, diccelo Armando, siamo curiosissimi.
2: Curiosissimi.
0: Allora, io vorrei andare sul pianeta più bello di tutto l'universo. E sapete qual è?
1: Qual è?
0: La Terra.
1: Ma Armando, sulla Terra ci stai già?
0: Sì, è vero, ci sono già. Però vorrei solo che la Terra diventasse un posto migliore, dove c'è appunto cibo per tutti, come sul pianeta di Lallo. E magari un po' di inquinamento in meno, come sul pianeta di Lella.
2: Ah. Ma Armando, allora siamo tutti d'accordo.
1: E allora restiamo qua. E facciamo del nostro meglio per fare del mondo un posto migliore.
2: Giusto, così gli astronauti che ci guardano da lassù saranno fieri di noi.
1: Sì.
0: E con questo bel proposito salutiamo i nostri amici di Radio Kids e sono sicuro che tutti i bambini sono d'accordo con noi.
1: Potete continuare a sognare con noi tutti i giorni qui, eh?
2: Big
1: Bang!
0: Ciao bambini! Ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: volta una coppia di cuochi.
1: Ah, che forza, Radio Kids! Armando, Lallo, Lella, quel pazzo di DJ, la radio, che grande invenzione degli umani!

0: No, no, no, no, questo è il terribile Mortadel, il supremo capo del pianeta Kot. Per carità, lui è il più grande cattivo della galassia, ma con quel vocione ogni tanto spaventa pure me. Almeno che non regolo la potenza della sua voce. Ma certo, adesso giro questa vite qui, abbasso questa leva là e eccolo fatto. Sì, tutto fatto qui. E qui parla Krud.
1: Qui invece parla Mortadel, il tiranno degli spazi.
0: Oh no, ma che cosa ho fatto?
1: Krud, cosa succede?
0: Niente, è tutto sotto controllo.
1: Ho uno strano ritorno audio.
0: Ci devono essere delle interferenze stellari. Non ci faccia caso, mio orrendo topole... Mort, mio orrendo Mortadel.
1: Sarà. Su cosa riferisci quest'oggi?
0: Sulle invenzioni dei terricoli. Stavo giusto ascoltando la radio che...
1: Non farlo! La radio è pericolosa. Mantiene il cervello attivo, stimola la fantasia, aumenta la capacità di ascolto. Sono cose da evitare assolutamente. Se la gente pensa troppo, poi come facciamo a renderla schiava?
0: Capisco. La radio rende liberi. È un'invenzione mostruosa, assolutamente mostruosa.
1: Appunto, procedi con il rapporto.
0: Posso almeno finire di ascoltare la Lallofiaba? Vede, è una bellissima trasmissione che...
1: Ah! Cosa dici, soldato, più che semplice Krud?
0: Niente, chiedo scusa, è stato un momento di debolezza. Procedo con il rapporto.
1: Ecco, bravo, procedi.
0: Rapporto astrale numero 1, 2, 3, Fante Cavallo Re. Nel nostro compito di attaccare, inquinare e distruggere la Terra, noi truppe aliene mostruose abbiamo il dovere di non sottovalutare le capacità del nemico. Devo dire che sul piano tecnologico gli umani sono sicuramente a un buon punto nell'utilizzare le invenzioni per migliorare lo stile di vita degli abitanti di questo curioso pianeta. Ecco le 5 migliori invenzioni. Oh! Al quinto posto, macchine per riflettere. Che vita frenetica i terricoli, soprattutto quelli delle città, sono costretti a sostenere. Ufficio, scuola, lavoro, piscina, palestra, quanti impegni, mai un momento per stare da soli a pensare un po'. Chi può aiutare questi poveri umani sempre in movimento e stressati? Chi, se non la tecnologia? Infatti, pensando, sperimentando, ricercando, gli scienziati terrestri sono riusciti a trovare la soluzione, semplice e geniale. La macchina rilassante. Trattasi di involucri di plastica e ferro con ruote, chiamate automobili, ormai le conosciamo, con le quali i terricoli intasano le strade a tal punto che non si riesce più a camminare. In tal modo, gli automobilisti sono costretti a stare fermi nel traffico per ore e ore. Ore da dedicare al pensiero e anche a un po' di sana musica. Al quarto posto, macchina per migliorare le relazioni. L'aria sana, il gioco, le relazioni tra le persone sono tutte attività pericolose e dannose. Questo l'umano lo ha ben capito e infatti ha inventato una macchina che rende impossibili i contatti umani anche quando si sta vicino l'un con l'altro. È un marchingegno piccolo e rettangolare che costringe chi lo possiede a stare curvo su di esso e a scorrere un dito su un piccolo schermo senza mai fermarsi. Viene chiamato telefonino. Molti umani si affezionano a tal punto a questi oggetti che cominciano addirittura a parlarci, è come se fossero una persona. Che strano, eh? Comunque, il telefonino, questa meraviglia tecnologica, ci rende tutti più soli e concentrati su poche, semplici, inutili azioni. Se non è genio questo? Al terzo posto della mia classifica sulle invenzioni, la macchina per accendere i fuochi. È un dispositivo molto semplice, con una tecnologia elementare. Non ha bisogno di presa elettrica né di ricarica. È un cartoncino rigido con tanti fogli dentro, pronti per essere strappati e dati alle fiamme. Viene chiamato libro. Con un libro a portata di mano sei sempre sicuro che puoi accendere un focarello con cui riscaldarti o semplicemente osservare un simpatico incendio. Nelle pagine si trovano strani simboli e disegni che qualcuno, che strani questi umani, fissa per ore

0: con aria compiaciuta. Sono individui chiamati lettori, ma non sembra siano tantissimi. Tranne che tra i bambini, dove sono sempre di più. Bah, curioso pianeta. Al secondo posto della classifica, le macchine deodoranti. Per mantenere il corpo sempre profumato e fragrante, i terrestri hanno inventato un dispositivo che rende una parte del corpo sempre gradevole all'olfatto. Parliamo di invenzioni di tecnologia perché non sono semplici creme o spray o saponette. Sono delle vere macchine produci odori. Si tratta di involucri di plastica che coprono entrambe le parti finali delle zampe, detti piedi, impedendogli di respirare, facendoli sudare, comprimendoli, strapazzandoli per ore e ore. E così, alla fine di una lunga giornata, quando prima di andare a dormire ci si toglie queste scarpe di plastica, ecco il nome della meravigliosa invenzione, un soave, terribile, mortale puzzo di piedi inonda la casa, rendendo respirabile l'aria per un raggio di diversi chilometri. Che gusto! Ma al primo posto della top 5 tecnologica, l'invenzione più straordinaria del pianeta Terra è senza dubbio il raddoppia crud. Questa è davvero un'invenzione incredibile. È un dispositivo che raddoppia il crud. Sì! Basta che mi ci metta davanti e diventiamo subito due. Si tratta di una superficie lucida in genere circondata da una cornice. Ma ci sono anche esemplari più piccoli e di tutte le dimensioni. Vengono chiamati specchi. Il crud che compare è un'imitazione perfetta del vero crud e compie anche gli stessi gesti. È usatissimo in tutto il pianeta. Ce ne sono in ogni casa. Fa piacere che ciascuno può avere il suo crud personale. Devo essere molto popolare in questo pianeta. Bene, questo è tutto. Finisce qui il rapporto e passo la parola a Topolì. Volevo dire al mortale Mortadel.
1: Molto bene, soldato Crud.
0: Grazie, capo.
1: E ricorda, dobbiamo essere sempre vigili e pronti a terrorizzare gli umani. Oh! Crud, che fai? Ridi?
0: No, è che mi accordavo alla sua terribile risata.
1: Ah, oh, mi pareva. Basta così, chiudo il collegamento. Ho una strana voglia di formaggio.
0: Bene, è finito il collegamento. Mortadel se n'è andato. Ah, meno male, anche oggi è andata, dai. Ora posso rimettermi al lavoro. Ma prima...

0: Un'altra Lallo fiaba. Che bella! Lallo, il mio cavallo preferito.
1: Ma ciao bimbe bimbe! Oggi vi racconterò la Lallo fiaba champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi. Di chef.
2: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armandissima.
1: Ciao bambini, ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi!
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì!
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori! La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori!
1: Che bello, io amo i fiori!
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce!
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto! Da mangiare! Ogni volta che gli regalo se li pappa in un boccone!
1: No, poveri fiori!
0: Vabbè, lei è una cavallina! Ma adesso, ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: No, davvero?
0: Già, già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: Oh, e puzza davvero così tanto?
0: Sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene, e allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: Giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere. Oh. Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Mm-hmm. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Ecco, appunto.
1: No, Stellina li apprezza comunque, i tuoi fiori. Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi, chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima rosa.
0: Brava Lella! E di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario. Ed è petaloso. E questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
1: Ciao.

Rotatori intermittenti di finestrini elettrici, spargitori di briciole su tappetini di alcantara nuovi di zecca, speditori professionisti, neanche lavoraste alla narcotici, salutatori di gente a casaccio più o meno felice di ricambiare la cortesia. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

E dopo una sana attività fisica mixiamo una bella versione swing del 1920, 100 anni e più, e non sentirli, Radio Kids.

c'è chi dice che la terra sia piatta, c'è chi dice che tutto sia il contrario di tutto, c'è chi dice che un buon vinile va condito solo con il ketchup, e in questo circo siamo tutti pazzi, pazzi di musica qui a Pigiano.

What I say, Mr. Charles? Dai tasti bianconeri di un piano elettrico alla nostra colonna vertebrale? È un attimo. E allora, slogature, siete le benvenute. Non rimanete troppo, però, eh?

What's that? What's that? What time?

Non so quanti di voi utilizzino l'Hula Hoop, ma è proprio a quei maestri del bacino che consiglio di usarlo mentre ascoltano Twist and Shout. Per tutti gli altri, beh, non è mai troppo tardi per cominciare ad hula hoopare. Ah, conosco una bambina che ne ha fatti ben 817.

Se nonostante la sveglia che suona, la lingua arrotolata, i meteoriti di catrame negli occhi, i muscoli di un cercopiteco stanco, il mattino rimane il vostro momento migliore, beccatevi questa in the morning!

Siete soli, cari ascoltatori di Radio Kids, non siamo soli mai. Chissà quante galassie piene di pianeti con ottimi ristoranti ci sono nell'universo. E al 347-411-2726 raccontateci le vostre fantasie interplanetarie, i vostri voli pindarici, le vostre elucubrazioni alla maionese. E non fate di tutta l'erba un fascio puzzolente, eh? E viva la musica! Viva Pigiama Party!

0: lunghe.
1: Molto bene, Lella, Lallo, di che cosa parliamo oggi?
0: Delle vacanze.
2: Bello, sì, ma di quali vacanze?
0: Le nostre, non siamo ancora andati in vacanza quest'anno, dovremmo fare qualcosa insieme.
1: Va bene, Lella, mi piace. D'accordo, andiamo in vacanza insieme. Dove andiamo?
2: In montagna.
0: Mare.
1: No, scusate. Dove andiamo?
2: In mare.
1: Ecco, perfetto, vedo che siete d'accordo.
2: Sì.
1: E allora...
0: Tu dove vorresti andare, Armando?
1: Beh, io, se devo essere sincero, non ho problemi. A me piace sia il mare che la montagna.
0: Allora andiamo al mare.
2: In montagna, giusto, giusto.
0: Al mare.
1: Va bene, facciamo così. E cominciamo con una bella gita in un bel castello.

0: Hai scelto la canzone del castello perché vuoi andare in montagna, giusto Armando?
1: Beh, se devo essere sincero, a me la montagna piace, mi piacciono le passeggiate.
2: No, ho scelto la canzone del castello perché pensava ai castelli di sabbia che si fanno sulla spiaggia.
1: Mi piace anche la spiaggia, mi piace il mare, fare il bagno, fare i castelli di sabbia, sì. Ma sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro che ci ha mandato Florenzia, dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
0: No, non se ne parla proprio. Io nei posti dove buttano le TV nell'acqua non ci vado. Voglio andare in montagna perché lì ci sono i castelli, quelli veri.
1: Vabbè, intanto quella era una barzelletta. Poi sì, in montagna ci sono i castelli veri, tanti, ecco. Dipende dove vai, come il castello dei Fanes.
2: Bello. E chi erano?
1: I Fanes erano un popolo leggendario che abitava in un grande castello sulle Dolomiti, che sono poi le montagne del nord-est d'Italia, no?
0: E cosa facevano i Fanes?
1: I Fanes. Beh, loro erano gli alleati delle marmotte e vivevano molto tranquilli finché un giorno un re malvagio prese il controllo del loro regno e dalla loro regina ebbe una figlia che diventò guerriera. E così tutti si allearono con le aquile e la guerra però li portò in disgrazia.
2: Poveri Fanes, e poi?
1: E poi il re cattivo fu sconfitto, per fortuna, e trasformato in pietra. Però i Fanes non hanno ancora riconquistato il loro regno e aspettano pazienti con le marmotte nelle loro tane.
0: Con le marmotte nelle tane? Saranno stretti, eh?
1: Sì, è probabile. Però si dice che passeggiando tra quelle montagne, nella pace e nel silenzio, si possano sentire ancora le loro voci.

0: allora lo scriviamo anche noi nel vento?
1: Cosa?
0: Beh, innanzitutto che siamo amici.
1: Vero.
0: E poi scriveremo quando lo avremo deciso dove andremo in vacanza.
1: Al mare.
0: Ecco.
1: Al mare.
0: Ecco,
1: al
0: sì.
1: Al mare.
0: Va bene. Scusate, vi faccio una proposta.
2: Che?
0: E se rimanessimo in città e andassimo a visitare tutti quei musei che non riusciamo mai a visitare perché non abbiamo mai tempo? Arte, cultura, scienza...
1: Non è una brutta idea.
2: Sì,
1: però...
2: sarebbe bello, però
1: io vorrei andare al
2: anch'io
1: mare.
2: In montagna, ecco.
0: Ho capito. Ho un'altra idea.
2: C'è.
0: E se andassimo a visitare un bel parco di divertimenti?
2: No, voglio andare in montagna.
0: Ma lì ci sono le montagne russe.
2: Allora sì, mi piace.
1: Però ci sono anche le case degli orrori che mi fanno paura.
0: Uffa, non si riesce a mettersi d'accordo. Vabbè, allora facciamo così, ascoltiamo ancora una canzone e vediamo se troviamo la destinazione dove andare tutti insieme, va bene?
1: Va bene.

0: cosa vi ha fatto pensare questa canzone Giro tondo intorno al mondo?
1: Che potremmo fare il giro del mondo.
2: È vero, eh? Così vediamo tutto, le montagne, il mare, sì, mi piace.
0: Mica male, eh?
1: Sì, sarebbe fantastico.
0: Dai, lo sapete che c'è un bel libro che ha scritto Jules Verne che si intitola Il giro del mondo in 80 giorni?
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì, è molto bello. Anzi, bambini, fatevelo leggere da mamma e papà. O se siete abbastanza grandi per leggerlo voi, fatelo direttamente. Eh?
1: Bene.
0: Allora noi partiamo, facciamo questo viaggio?
1: Sì, dai!
2: Bellissimo! E come lo facciamo il viaggio?
0: Beh, ci sono tanti modi. Per esempio possiamo prendere la mongolfiera,
2: sì.
0: e poi le carrozze,
2: il trenino,
0: e poi le biciclette.
2: Tornare?
0: Per tornare non c'è problema, c'è la nave Gelsomina!

0: Vi è piaciuto il giro intorno al mondo?
1: Bellissimo! C'erano le montagne,
2: c'era il mare,
0: e i musei,
1: e il parco dei divertimenti,
2: le giostre,
0: c'era proprio tutto.
1: Tutto, sì! E la nave gelsomina!
0: Ah, è stato bello ritornare con la nave gelsomina,
1: è stato bellissimo!
0: Molto siamo buffo. Bene, bene, bene. Allora questa vacanza ci ha messo d'accordo tutti quanti, giusto?
1: Sì.
0: E allora possiamo salutare i nostri amici a casa e dar loro appuntamento a una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao bambini.
1: Ciao bimbi.
2: Ciao.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: è questa qua?
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
7: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desiderio.

0: presa, fresca è la sera, ecco le rondini.
1: È primavera, è primavera.
2: Autunno, inverno, primavera, che manca?

0: gun.
1: Igitus, figitus, zambra cazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketty, pocketty, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Presti, digitorium. Alicafez, balacasez, malacamez, meripadez. Pocketty, pocketty, walkety, fal.
2: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
3: Pocketty.
2: Oh, sì, sì, è vero.
1: Pocketty, pocketty, pocketty, qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
2: Ora la parte migliore.
1: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.
4: Rai Radio Kids, la nostra radio.
5: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: Aria? Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.
1: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Chicca chacca chicca chacca chicca cha.
3: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
4: Eccomi qui.
3: E Lallo.
4: Ciao armadissimo.
3: Allora, io vorrei iniziare questa nostra puntata con qualcosa di fresco di giornata.
4: Bello, sì, giusto. Tipo un bel pane croccolante appena uscito dal forno.
3: Sì, Lallo. Il pane croccante, fresco al mattino è una delizia. Pensa che il panettiere lavora tutta la notte per poterlo preparare così fresco e caldo per noi. Ma la nostra novità fresca fresca non è questa.
5: Allora è una bella tazza di latte caldo.
4: Buona con la cioccolata.
3: Buona anche la tazza di latte con la cioccolata. Ma no, è qualcosa di più. Qualcosa di frizzante, di allegro.
4: Ma Lella, tu hai capito?
5: Mi sa di no.
3: Ma come no? Ma cosa c'è di più allegro, di più frizzante, di più fresco, di più bello di un messaggio dei nostri bambini?
5: Sì, evviva, sentiamo.
6: Ciao Radio Kids, sono Francesco Nessi, ciao Lella, ciao Lallo e ciao Ammardissimo e per la tua rubrichella Lella vorrei avere un aiuto perché tutti i miei amici mi dicono i segreti però non riesco a trattenerli, ho paura che si arrabbiano. Grazie, ciao. Un grosso bacio.
3: Ma grazie, grazie Francesco, un messaggio bellissimo, bellissimo.
5: Grazie Francesco.
3: Un super bacione gigante anche a te. Ma insomma, hai sentito Lellina cosa dice Francesco? Gli amici gli rivelano dei segreti, ma lui ha paura di non riuscire a trattenerli e quindi ha paura di farli arrabbiare. Cosa dici tu?
5: Beh, ecco, in effetti un po' li capisco gli amici di Francesco.
4: Eh sì, Lella, ma li capisco pure io, Non è mica bello dire i segreti in giro.
3: No, certo, certo, però Francesco ci dice proprio questo. Lui fa fatica a trattenere i segreti. Ci prova, ma non riesce a non rivelarli. Insomma, può succedere a tutti, no? Magari qualche volta poi siamo anche un po' distratti.
4: Infatti, ad esempio, no, Armandissimo, una volta quel chiacchierone di Francesco Cavallo.
3: Sì, il tuo amico, giusto?
4: No, mio ex amico. Molto ex.
3: Va bene.
4: Comunque, sì. Una volta gli avevo detto un segreto.
5: Che cosa?
4: Gli avevo rivelato dove tenevo la scorza di fieno fresco. E quel chiacchierone l'ha detto a tutti quanti. Così nel nascondiglio non è rimasto più nemmeno un granello di fieno.
5: Va bene.
3: Però, magari Francisco Cavallo ha rivelato il segreto del tuo nascondiglio a qualche cavallino affamato che forse aveva bisogno di cibo.
4: Non ci avevo pensato. Ma che storia triste, Armandissimo.
5: Poveri cavallini affamati.
3: Non esagerare.
4: Allora hanno fatto bene a papparsi tutto.
3: Ma no, Lellino, dai, su, non piangere. Guarda, facciamo una cosa. Adesso ci ascoltiamo una canzone, magari allegra. Così ti torna il buon umore. E poi ricominciamo a parlare di segreti, anche perché Lellina deve dare la risposta al nostro Francesco.
7: Ma che dolce poesia!

ricominciamo a scoprire.

0: E allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Yuhu!
1: E armadissima.
0: E allora, prima di ogni cosa, vi ricordo di continuare a mandarci i vostri magnifici messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726,
0: come ha fatto Francesco, che ci ha rivelato che non riesce a trattenere i segreti dei suoi amici, che magari potrebbero arrabbiarsi. E allora, Lellina, che consiglio vuoi dare a Francesco, tu che sei una vera esperta in questo tema, con la tua rubrichella?
1: Beh, in effetti i miei amici della fattoria mi raccontano tantissime curiosità e anche i loro segreti.
3: No, e tu li vai a dire a tutti in giro, no?
1: Assolutamente no. I segreti non vanno rivelati a nessuno. Però ho un consiglio da dare a Francesco.
0: Ah, meno male, perfetto, ascoltiamo.
1: Quando ti viene voglia di rivelare qualcosa che invece non devi dire, devi scriverla sul tuo diario.
0: Ma è una bellissima idea, Lellina, tenere un diario, brava.
3: Bello, sul diario segreto, puoi metterci tutti i segreti che vuoi, è logico.
1: E devi ricordarti di metterlo in un posto che conosci solo tu.
0: Brava, Lellina, la tua è un'ottima idea. Hai capito, Francesco? Invece di rivelare qualcosa agli altri, lo puoi scrivere sul diario, che poi è veramente un amico fedelissimo che non si arrabbia mai. Giusto, Lella?
1: Giusto!
0: E allora, ascoltiamoci una canzone dedicata proprio al diario e poi di nuovo tutti insieme qui, sulle frequenze di Rai Radio Kids.

0: e siamo sempre noi quelli di Big Bang, e cioè Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, stiamo parlando di segreti, perché Francesco nel suo messaggino ci ha detto che a volte a lui, insomma, il segreto che alcuni suoi amici gli rivelano può scappare e non vuole che succeda, soprattutto perché non vuole che si arrabbino. E allora Lellina gli ha suggerito di tenere un diario, così il segreto non scapperà più. A proposito, Lella, tu hai mai tenuto un diario? Penso che tu ne abbia uno, giusto?
1: Sì, sì, è un quaderno con la copertina di lana lavorata all'uncinetto.
2: Oh. Che bello, Lella, ne voglio uno anch'io, però è tutto coperto di fili di biada.
0: Ah, e poi ci sono anche quei diari che hanno il lucchetto con la chiavettina piccola piccola, così si possono chiudere e i curiosi non possono andare a ficcanasare.
1: Anche io ho il diario con il lucchetto, però...
0: Però?
1: Ho nascosto la chiave in un posto molto segreto e non mi ricordo più dove l'ho messa.
2: Senti, Lella, ma era una chiavetta piccola, piccola, piccola, piccola,
1: sì.
2: Dorata.
1: Sì.
2: Guarda, l'ho trovata io. Era in mezzo ai tuoi gomitoli di lana.
1: Evviva, grazie Lallo.
0: Bravissimo Lallo.
1: Lallo, meriti un premio.
2: Un dolcetto al cioccolato con la panna sopra, sì, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che rivela tutti i suoi segreti alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al super vulcanico Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me. E un ringraziamento specialissimo alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, e d'estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Lallo, Lella, ci siete?
1: Sì, armadesima,
2: sì, siamo. Ciao.
0: E allora iniziamo con la grande esplosione, perché sta per esplodere il nostro
3: Big Bang,
0: ovvero una super speciale puntata radiofonica in onda su
3: Rai.
0: Molto bene, siete preparatissimi. Allora, visto che siete così preparati, oggi ho una bella domanda per voi.
4: Un indovinello?
0: Non proprio.
1: Allora è un quiz?
0: Non esattamente.
4: E allora che domanda è?
1: È giusto, se non è un quiz, se non è un indovinello, non è una domanda.
4: Ho capito, è un'interrogazione.
0: Ma no, non un'interrogazione da scuola. È una cosa divertente, dai, non è mica un interrogatorio.
1: Vabbè, allora facci questa domanda.
0: Va bene. Allora, che cos'è l'oro blu? Che silenzio.
1: Sì.
0: Non sapete proprio, Va bene. Allora vi do un po' di tempo per pensarci. Quindi vi metto una canzone che è come un indizio, una traccia, così anche i bambini a casa che magari non sanno rispondere alla domanda, ascoltano la canzone e forse trovano la risposta.

0: so io, ho capito che cos'è l'oro blu.
1: Dai, Lella, che cos'è?
0: Sono le voci dei bambini. Come tante gocce messe insieme fanno un mare blu. Le belle voci dei bambini fanno un coro d'oro blu.
1: Insomma, diciamo che c'eri quasi, anzi, quasi ti eri avvicinata molto, molto alla risposta. Però non posso dartela buona, quindi devo dirti che non è la risposta esatta.
0: Uffa!
1: E a te, Lallo, non è venuto in mente niente?
2: Sì, mi è venuta in mente questa. Ve l'ho mai raccontata quella dei tre furfanti che volevano scappare con 528 hamburger e io li ho catturati ancora prima che oltrepassassero la porta del pub?
1: Il pub? Guarda che secondo me nel vecchio West non ci sono i pub, ci sono i saloon.
2: No, c'è anche i pub.
1: Va bene. E poi che ne hai fatto dei 528 hamburger?
2: L'ho mangiata. Io odio gli sprechi.
0: Hai mangiato 528 hamburger?
2: Certo, anche lo stomaco di ferro, io mica sono gli zoccoli.
1: Va bene. Però, insomma, non sai darmi una risposta alla domanda che cos'è l'oro blu.
2: L'oro blu è il fratello dell'oro nero.
1: Direi proprio di no. Anzi, direi che l'oro nero è un nemico dell'oro blu. E adesso vi spiegherò perché. Vediamo, vi do un altro indizio con un'altra canzone. Ascoltate.

0: era la colonna sonora di Oceania.
1: Brava Lella! E allora, chi è la protagonista del film Oceania?
0: Baiana.
1: Giusto, quella bellissima ragazza polinesiana. Mm. Però c'è un'altra protagonista importante che assume quella forma, l'aiuta.
2: È il mare, la roba del mare.
1: Ci sei quasi, potremmo dire che hai risposto bene, però diciamo che la risposta è in realtà diversa. Intanto volevo dirvi perché l'oro nero è il nemico del mare, cioè dell'oro blu. Perché il mare in realtà, quando arriva l'oro nero, sta malissimo, perché è il petrolio l'oro nero che inquina, dà fastidio, fa male ai pesci, lo sapete, no?
0: Sì.
1: Quante volte avete visto le immagini delle chiazze di petrolio? Ecco, quello purtroppo non fa per niente bene al mare.
2: Allora hai dominato, l'oro blu è il mare, yuhu!
1: Sì, è vero, guarda, secondo me hai già indovinato, però ad essere precisi, non è solo il mare l'oro blu, ma tutta...
0: Ho capito, l'acqua.
1: Brava.
0: È l'acqua l'oro blu.
1: Brava Lella. È tutta l'acqua l'oro blu. E sapete perché?
0: Perché senza acqua non potremo vivere.
1: Giusto.
2: Eh sì, ad esempio, se non bevi l'acqua dopo aver mangiato tanto prosciutto crudo, non riesci mica a dormire.
1: È vero, Lallo. Però non solo il prosciutto crudo, perché è salato, eh? Perché l'acqua ci aiuta tantissimo, ci aiuta a digerire tutto quello che mangiamo e magari anche poi a eliminare quello che non serve.
0: Infatti, quando beviamo tanto, dobbiamo andare sempre in bagno.
1: Sì.
2: Ecco, così adesso mi scappa da fare la pipì, mi scappa.
1: Beh, questo è un bene, lo sai quanto è importante fare la pipì, Lallo?
2: Eh sì, in questo momento tantissimo, eh.
0: Se devi andare in bagno, vai, Lallo. Fa male trattenersi.
2: Va bene, allora vado.
1: Va bene, ecco. Tanto Lallo è andato al bagno. E allora io volevo anche dirti che l'acqua è davvero importantissima. E la chiamiamo oro blu perché è un bene molto prezioso e purtroppo questo bene prezioso scarseggia sempre di più e bisogna averne cura. Lo sai, Lella, come si può risparmiare l'acqua con tanti piccoli gesti ogni giorno?
0: Sì, per esempio possiamo chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
1: Bravissima! È tornato Lallo.
0: Eh sì.
2: Ce l'ho fatta.
1: Stai meglio adesso, eh?
2: Sì, fatta tutta.
1: Ecco.
2: Quindi, di cosa parlavate, eh?
1: Stavamo dicendo del fatto che si può risparmiare l'acqua in tanti modi.
2: Ah, giusto.
1: Lella diceva, per esempio, bisogna chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
2: Ma questo fa poco, Armando. L'ideale è non lavarsi proprio. Io non mi lavo più.
0: No,
2: non mi lavo più.
1: Ma no, Lallo, no. Non, guarda, al limite puoi provare a chiudere un po' la doccia mentre ti massaggi i capelli con lo shampoo, oppure il tuo pelo, certo, la criniera.
2: C'è.
1: Però l'igiene personale è importante, quindi bisogna lavarsi. Ce lo ricordano anche Masha e Orso, ascolta.

0: Va bene, avete capito?
1: Sì,
0: l'acqua
1: certo.
0: È davvero l'oro più prezioso che c'è ed è fondamentale per noi e per la sopravvivenza del nostro corpo e di tutto il pianeta Terra.
1: Evviva l'acqua! Speriamo che quest'anno ne cada tanta, ma solo dove ce n'è bisogno. Acqua, acqua, acqua, catinelle.
2: Falella!
0: Ecco.
2: Ecco, me l'avevo detto di non rovinarla troppo.
0: Ma di nuovo?
2: Uffi, devo andare!
1: È andato.
0: Va bene. E allora, nell'attesa che torni Lallo, aspettiamo anche voi, bambini. A un prossimo appuntamento con Big Ben per lo speciale Terra.
1: Ciao!

0: sì, lo troverà. Soc.
1: Forse.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, ciao, Zappacolta!
2: Un arcobaleno di ghiaccio. Anche oggi Lampadina e Caramella arrivano correndo al parco dell'elefante, dove seduta su una panchina, Luisa osserva impaziente il fratellino Aldo che gioca con le costruzioni.
3: Dai Aldo, è tardi, dobbiamo tornare a casa.
4: No, prima voglio finire il mio castello.
2: Lampadino e Caramella capiscono che Luisa è in difficoltà e si avvicinano.
3: Aldo, possiamo giocare con te?
5: Sì, è più bello giocare tutti insieme.
2: Aldo è indeciso. Poi annuisce con un sorriso, rendendo felice la sorella.
4: Va bene.
3: Bravo, Aldo. In tre finirete prima.
5: E così potrete tornare a casa.
2: Il gruppo si mette al lavoro e la costruzione viene completata in breve tempo.
3: Ecco fatto. Castello finito.
4: Evviva!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i due fratellini.
3: Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno.
1: Ciao Luisa! Ciao Aldo! A presto!
4: Ciao!
2: Lampadino e Caramella corrono sotto la grande quercia, dove si danno la mano e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Trasportati dal vortice magico nel magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zappacolta, che ha un'aria felice.
6: Ciao Lampadino!
3: Ciao Caramella!
0: Ben arrivati!
1: Ciao Zappacolta!
5: Oggi vi porto al Magilago, dove potremo fare il bagno insieme agli altri abitanti.
1: Che bello!
5: Con questo caldo un bel bagno ci vuole proprio!
6: Non solo, amici, potremo anche mangiare i buonissimi ghiaccioli che distribuisce il mio amico Pingio, il pinguino gelataio!
3: E allora che aspettiamo? Andiamo!
2: Lampadino, Caramella e Zappacolta si avviano entusiasti. Giunti al Magilago, i tre amici si accorgono che i tanti cuccioli e i loro genitori sono impazienti e delusi.
3: Zappacolta, dov'è Pingio?
5: Qui non c'è e non capisco perché.
2: Si avvicina a Papà Yak.
7: Zappacolta, hai notizie del pinguino gelataio? I cuccioli hanno caldo e aspettano i suoi ghiaccioli.
5: Purtroppo no, Papà Yak.
3: C'è una sola cosa da fare.
5: Sì, Lampadino, dobbiamo andare a cercarlo.
6: Pingio vive sul Monte Nevoso. Non è lontano da qui. Seguitemi.
2: Sul Monte Nevoso, lungo un sentiero innevato, i tre amici scorgono in lontananza il pinguino con il suo carretto dei gelati incastrato in una strettoia.
5: Eccolo giù, Pingio!
3: Sembra in difficoltà. Raggiungiamolo.
5: Pingio, cosa ti è successo?
8: Ciao, Zappacolta. Ciao, amici. Il mio carretto si è incastrato e non posso proseguire.
5: Al Magilago i cuccioli aspettano i tuoi ghiaccioli.
8: Vorrei tanto portarglieli, ma non so come liberare il carretto.
2: Lampadino si fa pensieroso.
3: Caramella, ricordi le costruzioni di Aldo al parco?
5: Certo, Lampadino.
3: Pingio può smontare il carretto e rimontarlo al lago.
5: Giusto, e noi lo aiuteremo.
8: Ottima idea. Mettiamoci al lavoro.
2: I quattro amici smontano il carretto e, portando un pezzo ciascuno, superano la strettoia. Poi corrono al Magilago, dove arrivano proprio mentre i genitori e cuccioli stanno andando via.
5: Oh no, i cuccioli si sono stancati di aspettare i ghiaccioli di Pingio e stanno andando via.
3: Dobbiamo sbrigarci a rimontare il carretto
5: e trovare un modo per attirare la loro attenzione.
8: Nessun problema. So io come mettere in scena il più divertente degli spettacoli. Siete pronti ad aiutarmi?
1: Sì!
5: Che dobbiamo fare, Pingio?
8: Giocare ai giocolieri con me. Prendete!
2: Pingio lancia i pezzi del carretto al Lampadino, Caramella e Zappacolta, che li afferrano al volo e cominciano a farli roteare in aria. I genitori e i cuccioli si fermano a guardarli curiosi.

0: Sarà Pincio, Zampacorta e i suoi amici?
1: Ma cosa stanno facendo?
2: Sembra di essere al circo!
3: Dopo un ultimo lancio in aria, i pezzi del carretto ricadendo a terra si incastrano magicamente tra loro.
4: Oh! Oppla! E questo è l'ultimo.
3: Il carretto dei ghiaccioli è montato.
5: Bravi!
3: Ma lo spettacolo non è ancora finito.
4: Adesso, piccoli amici, viene la parte migliore.
3: Pingio tira fuori dal carretto tanti ghiaccioli colorati e li apre come un ventaglio tenendoli tra le pinne.
6: Che bello! Sembra un arcobaleno di ghiaccio!
4: Ecco a voi, cuccioli!
3: Il pinguino gelataio lancia i ghiaccioli colorati ai cuccioli che li afferrano al volo felici.
5: Evviva!
3: Ed iniziano a mangiarli di gusto. Terminata l'avventura e salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
7: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
8: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
9: Vi aspettiamo!
8: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, oggi voglio augurarvi la buonanotte con una ninna nanna indovinello. Vediamo un po' se sapete qual è il gioiello più prezioso di tutte le mamme e di tutti i papà. Chiudete gli occhi, un dolce respiro

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.